0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento.

Movimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: your own.
1: Una canzone più bella dell'altra.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: La musica di questi 30 anni, raccontata così bene, così profondamente, soprattutto senza fermarsi mai, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radio 60, 70, 80, questa è la nostra mission. E siccome sono tutte canzoni popolarissime, perché altrimenti non le manderemo in onda, noi andiamo a pescarle da dove finiscono naturalmente, cioè nelle classifiche italiane ed americane. Sono queste le due che prendiamo come riferimento, anche perché la musica di grande successo, per quanto ci riguarda direttamente, è passata dalla nostra Hit Parade. Poi da quella americana di conseguenza arrivano anche quelle inglesi, perché alla fine è solo questione di tempo, no? Quello che succede in America è figlio di ciò che accade anche in Inghilterra, spesso e volentieri. 1963, dicevo, 12 ottobre, questo è il periodo in cui veniva pubblicata questa Hit Parade, e trovavamo Sergio Endrigo, Se le cose stanno così, Remo Germani, Non andare col tamburo, questo per chi può ricordarsi queste canzoni, Gino Paoli, Sapore di sale, beh, questa è arrivata intatta fino ai giorni nostri, François Hardy, Quelli della mia età, Don Bachi con Amico, Edoardo Vianello con Iva Tussi, Nico Fidenco, Se mi perderai, Paul and Paula con una canzone dal titolo proprio con un colpo di fantasia strepitoso, Hey Paula, e poi Michele con Se mi vuoi lasciare, era primo in quel periodo. In America invece succedeva dell'altro, questo è ovvio. La prima canzone che vi faccio ascoltare è di una delle voci più belle della musica italiana, ed è quella di Rita Pavone.
2: C'era una voglia.

1963 è l'anno di esplosione di Rita Pavone, veramente una popolarità incontenibile quasi, perché questo pezzo che abbiamo appena ascoltato arriva in sequenza straordinaria dopo la partita di pallone, dopo Sul cucuzzolo della montagna, ve lo ricordate? Anzi, più precisamente Sul cucuzzolo, scritta da Edoardo Vianello, poi Alla mia età, Come te non c'è nessuno, Il ballo del mattone, fino ad arrivare appunto a Questa cuore, che è una cover, la prima che troviamo di questa sequenza, e che sta in classifica per ben 9 settimane. Quindi in questo periodo sta per chiudersi un po' la parabola, ma era da 9 settimane che questa canzone era presente in classifica. Quindi una Rita Pavone che poi fu protagonista di un successo quasi senza precedenti nella nostra storia, perché anche in America e non solo ha avuto un grande riscontro. Quindi un personaggio tutto da riscoprire, quello di Rita Pavone, e semmai ci stesse ascoltando gli arrivi il nostro più caloroso saluto. Dopo Cuore con Rita Pavone da quella classifica italiana, un saltino in America lo facciamo subito.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Be My Baby, uno dei ritornelli più famosi che siano mai stati scritti nella storia. Questo fu, così fu definito questo di Be My Baby dei Ronettes, canzone che vedeva tra gli autori un tale Phil Spector. Vi dice niente? Che ebbe molto a che fare con i Beatles. Era il 1963. Quindi in America, mentre da noi si ascoltava a tutto spiano cuore, si ballava e ci si divertiva con Be My Baby delle Ronettes, che erano addirittura al secondo posto. E si chiude qui il nostro appuntamento per questa volta dedicato all'Hit Parade. Chiudiamo nuovamente il sipario, noi ci risentiremo al prossimo blocco, dove andremo insieme nel 1973. Da Bruno Righetti, ovviamente da Radio 607080, ciao!
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata, sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: la sigla, io qua ho dei problemi ad iniziare, davvero. Che non so mai se è un pezzo comune o se è la base. Ah, è la base, sì, va bene. Buona giornata, ci siamo, giovedì 15 ottobre. Buona giornata da Pierangelo e buona giornata a tutti voi. Allora, insomma, quando è giovedì già si comincia a ragionare, possiamo dire la verità, perché quando così si è verso il fine settimana, Allora, buongiorno a Nicola, Monica, Raffaella, Palmira, Matilde e anche un buongiorno al nostro amico Ermanno, buongiorno, che è già in piedi dalle due lui, cioè non è che dorme la notte, è sempre in piedi, non lo so io. Allora 351 351 1000,
1: eccolo qua, vedi. Sono le 2:13 minuti, facciamo un bel caffè e poi si parte, sperando che sia una giornata migliore rispetto a ieri. Perciò mi fai ascoltare per piacere una splendida giornata di Vasco. Grazie mille, buona giornata.
0: E cominciamo subito con un bel auspicio, dai.

parlano alla stessa maniera e tutti partono sempre alla stessa ora, in maniera tale che ormai sono abituati, no? Sono lì. Va bene, dai, buongiorno anche al mio amico Villa, che è già in coda lì a Bergamo, siamo a posto. Va bene. Posso salutare Ermanno? Buona giornata, Ermanno. Grazie per una splendida giornata, perché Vasco va bene a qualsiasi ora in tutte le salse, c'ha ragione anche Franco, è vero, è vero. Allora, vado da Claudio di Forlì, che mi chiede questo pezzo di Lobo.

0: A volte quando si sentono dei pezzi non c'è magari di star lì a pensare di che anno sono, perché si sentono dalle sonorità, no? Senti i pezzi anni 70, senti i pezzi anni 80, poi quando arrivi negli anni 90 cambiano un po' tutti i suoni, ma perché l'elettronica ha fatto passi del gigante, no? Questo è un pezzo del 70, 74, 75, bellissimo. I'd love you if you want me, di Lobo. Grazie Claudio. Fantastico, eh?
1: Buongiorno, sì. Pierangelo, buongiorno, sono Roberto, chiamo da Cremona. Scusami, ieri mattina non mi sono presentato quando ti ho richiesto il brano di dei Pet Shop Boys. Allora, stamattina avevo pensato a un brano di cantato da un certo Joe Esposito. Ovviamente la musica porta la firma del grandissimo Giorgio Moroder. È una canzone del 1983 e il titolo è Lady, Lady, Lady. Se riesci a farmela ascoltare, mi farebbe piacere. E buona giornata a te e a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie.

0: Che pezzo questo, eh? Musicato da Giorgio Moroder, interpretato da Joe Esposito. Lady, lady, lady. Grazie Roby, grazie.
1: Buongiorno Pierangelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi sono carico come una molla. Ok, mi metti Quando hai voglia e quando hai tempo, Eye in the Sky di Alan Parsons Project. Buona giornata a tutti.

0: Vabbè, insomma, quando si sentono certi pezzi, penso che non ci sia più bisogno neanche di presentazione, perché noi Alan Parsons Project lo sentiamo tutti i giorni, o con Mamma Gamma o con In The Sky. Beh, che dire, grazie solamente per averlo richiesto, basta.
1: Buongiorno, buongiorno amico Pierangelo, tutto bene? Avanti dai, che bella giornata anche oggi, dai dai, bellissima, stupenda, viene fuori un bel sole anche oggi. E questa mattina mi fai sentire Wonderful Life dei Black, perché la vita è una cosa meravigliosa e non bisogna mai lamentarsi, tanto non si risolve niente lamentandosi. Bisogna, i problemi, mi hanno sempre detto che bisogna risolverli e non crearne. Ciao, una buona giornata a tutti e dai che è giovedì, avanti tutta!

0: Stavolta c'ha ragione anche Roby, no? La vita è una cosa meravigliosa, però bisogna saperla vivere. E giustamente, come dice ancora lui, non bisogna incazzarsi. Perché anche se ti incazzi, cioè, non cambia nulla, non cambia nulla. Anzi, ti rovini l'umore, no? Lascia tranquilli, viviamola così. Sappiamo che è una cosa bella la vita, però dobbiamo cercare anche di affrontarla in una maniera molto, molto positiva e stare lontano dai negativi, è vero? Perché più per meno è sempre fatto meno, perciò stiamo lontano dalle persone negative, da quelle che effettivamente ti possono rovinare l'umore. È giusto? È giusto così? No? Vabbè.
1: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia. Stamattina cambio, change della richiesta. Se hai voglia, una canzone di Depeche Mode, quello che vuoi. Ok? Buona giornata a tutti e buon giovedì. Barbara da Verona.
0: Allora, prima volevi Ron con Non abbiamo bisogno di parole, giusto? Adesso in corsa cambiamo la richiesta e va benissimo, perché ho scelto Enjoy the Silence io.

0: anche questo è un gruppo che scegliono un pezzo difficile perché c'è un repertorio qua incredibile. A Question of Time, Enjoy the Silence, Everything Counts. Mamma mia, Get the Balance Right. Mamma mia, quanti pezzi che ci hanno regalato i Depeche Mode. Grazie Barbara.
1: Ma ciao Pierangelo e buongiorno a tutti e buon giovedì. Oggi tra buio e nebbia mi sembra il momento ideale per un Barry White. Let the music play.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
4: Yeah,
3: she's at home.
2: Yeah, she's at home.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

Allora, grazie per avercelo ricordato, Marco di Como. Era lui che non si era presentato con Hey in the Sky di Alan Parsons Project. No, perché io lo dico sempre, no? Quando richiedete un pezzo, anche se non volete farvi riconoscere, un nome di fantasia, magari, ditemelo, così almeno so chi devo salutare. Grazie Marco, comunque non c'è problema, dai. E la School e Supertramp, grazie Elisa. Devo mandare un messaggio a Eddie LeRoc, non ho capito bene. Che pezzo tu desidereresti ascoltare? Scrivimelo, perché a volte dai vostri vocali riesco a capire il vostro timbro di voce, ma non riesco a captare bene ciò che volete sentire. Vabbè, non c'è problema. Che c'è qua? Ah, vabbè, Gustavo, vuoi sentirla proprio? Lo sai benissimo che le versioni legate ai computer non sono le versioni dei vinili, perciò non posso metterti l'Another Brick in the Wall, quello con l'elicottero che dura 8-9 minuti, ma ti metto questa versione che comunque, insomma, sa di buono, perché né più né meno sono sempre loro. Another Brick in the Wall, Pink Floyd.

Mamma mia, che cose però, eh? Sentirlo 24 ore al giorno non fa male, dico. Sono i Pink Floyd, naturalmente Another Brick in the Wall. E come dico sempre, quando una volta si lavorava col giradischi, con la puntina, potevi fare quello che volevi, no? Adesso con il computer ti devi accontentare di sentire il nesso della canzone. Ma una volta, quando si sentiva anche il solco della puntina, era qualcosa di particolare. Va bene, grazie. Vado da Anselmo. Buongiorno a te con Shadow in the Wall, Mike Oldfield.

Questa mattina parecchia classe a livello musicale qua, eh? Devo dire che quando c'è Mike Oldfield, Alan Parsons, Pink Floyd e queste cose, la musica viaggia da sola. Va bene, allora devo salutare anche Danny di Verona, Marcello di Villafranca, vabbè, insomma, poi chi c'è? Emma di Travagliato. Allora, diamo la precedenza alle donne qua, ragazzi. E allora, dai. Going back to my roots.

0: Vabbè, questa è la versione naturalmente di Odyssey, molto bella. Going Back to My Roots, resa molto più ballabile forse, no? Però sempre il signor pezzo questo, eh. Ah, vedi, Eddie Rock, lo sapevo io. Lo sapevo.
1: Hai ragione, Pietro, è meglio che te lo scrivo. T'ho mandato il link della canzone. Ciao.
0: Adesso sì che ho capito, adesso sì, vabbè. Signore e signori, ben alzati con It's a Long Way.

0: Buongiorno Pierangelo, la contessa in colonna. C'è un sole che mi spunta verso Mantova, con un cielo bellissimo, azzurro, rosso e tutto il resto. Dalla parte destra della mia macchina abbiamo la pianura padana con la nebbia, la colonna davanti. Io direi che la giornata inizia bene. Buongiorno a tutti. No, non ti richiedo niente perché c'è una canzone, una più bella dell'altra. Intanto ti do il buongiorno, ok?
1: Live 60 70 80
2: by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
3: Il traguardo è in vista alla volata finale. Lanciata, staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
4: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
3: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
5: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
3: Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Buongiorno. Buongiorno Pier. Oggi volevo richiederti una bella canzone dei Roxy Music che degli anni 80 che non sento più. Over You. Fa anche rima. Ciao, buona giornata a tutti.

Hai ragione Mary, non si sentono più né Brian Ferry né Roxy Music, non so perché, ma una volta si chiedeva spesso e volentieri More Than This, questa bella dei Roxy Music di Brian Ferry, ma ora boh, sono scesi un po' di moda, però abbiamo sentito Over You, bel pezzo, eh. Andrea, ti regalo una rada ma

detto qua, come dico sempre io, peschi dove peschi, peschi sempre bene, no? E allora, bellissimo questo, nata Michael Walden. Buona giornata anche ad Andrea, buon lavoro. Dai, giovedì 15 ottobre, qualcuno si è già svegliato? Sì, sì, sì. Si è svegliata anche la dottoressa Maura, buongiorno Maura. E bentornata in Italia dalla Turchia. Salutiamo anche Alessio che mi chiama da San Pietroburgo, dove dice oggi c'è una giornata bellissima, però ci sono solamente 3 gradi e incomincia il vero freddo. Vabbè, anche qui in collina questa mattina insomma siamo sui 3-4 gradi, non è che bisogna andare a San Pietroburgo per sentire il freddo, eh. Alessio, tranquillo, Rod Stewart. Questa mattina ho scelto Love Touch.

0: anche questa è bella di Rod Stewart, come no? Messaggio a Piero Di Robbio, non continuate a chiedermi Alan Parsons Project, perché questa mattina siete già in 10 che mi chiedete Alan Parsons, l'abbiamo già messo, perciò non possiamo fare una trasmissione dedicata ad Alan Parsons, lo so, è bello, bravo, la musica è favolosa, però insomma tutti con Alan Parsons Project.
1: Buongiorno Remo Mantova, stamattina sento che il livello musicale è molto alto. Tiny Dancer, Elton John, sempre se possibile. Grazie.

0: la classe di Elton John non la si sente solamente in questa canzone, ma in tutto quello che ha fatto. China Dance, grazie Remo, l'ho ascoltata volentieri, sai, davvero. Ci sono delle canzoni che ascolto anch'io molto volentieri, altre invece abbasso le cuffie perché non ho voglia di sentirle.
1: Ciao, buongiorno a tutti. E che dirvi, non vi invidio chi è in autostrada, chi sta andando al lavoro, chi lo è già. Oggi è una giornata meravigliosa, però vedere mettere a posto le ultime sdraio con un sole così bello, bello, bello, beh, sembra che sta iniziando l'estate. Una buona giornata. Chiederti, cosa ti chiedo? Tu fai meglio di chiunque altro. Ciao.
0: Grazie Francesco, vedere mettere via l'estraio fa anche un po' tristezza, no? Dici, mazza, oggi c'è il sole ma domani magari arriva la neve. È così ormai il tempo, no? Lo so, ci sono ancora delle giornate molto belle al mare e allora sai che ti regalo io? Guarda, ho scelto gli Animals con la casa del sole, meglio di così, guarda.

Ciao Pier, buongiorno a tutti, sono Maria dalla 4, stamattina c'è del forte disagio mentale perché la gente proprio, secondo me non si sveglia bene quando sale in macchina. Oggi sono particolarmente felice perché in macchina con me c'è il mio amico, socio e social media manager Fabio, per cui se ti piace volevo ascoltare una canzone divertente che è La vita di Cocchi e Renato. Un bacione, grazie.

0: eccola qua, che la vita è, la vita è bella, è bella. Lo abbiamo già detto all'inizio questa mattina. Bisogna saperla vivere però, eh. Perché insomma, altrimenti diventa brutta, brutta. Ma Cocchi e Renato l'avevano già individuato che sarebbe stata bella, eh. Va bene, molto allegra, devo dire. Grazie Maria! Salutaci il tuo collega lì che non ho capito bene che faccia io. L'hai detto tanto in fretta che davvero mi è sfuggito. Cos'è? Super Techno, che ha detto? Non me la ricordo.
1: Super Ciao Pierangelo, ecco. Max da Reggio, mi metteresti Baker Street di sì. Jerry Rafferty? Grazie mille. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te. Una favola questa.

0: Ah, ho capito, adesso ho capito. Che
1: è un social media manager, praticamente quelli che non fanno niente e fanno i filmati su Instagram, una roba del genere.
0: Ah, ho capito, sì.

0: Grandissimo Jerry Rafferty con Baker Street. No, comunque Cri, io ti volevo dire che noi ce li salutiamo qualche
1: da
0: volta.
1: Sono la Cri di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi mi piacerebbe tantissimo ascoltare una canzone di Jean-Michel Jarre che si intitola Oxygen, e mi piacerebbe dedicarla a una categoria di colleghi che spesso viene dimenticata, cioè i soccorritori. E un abbraccio grande a tutti i colleghi. Ciao.
0: Ah, guarda, Greg, io lo faccio spesso e volentieri, perché abbiamo degli ascoltatori di Fermo che sono dei soccorritori. Vero Fabio, vero Anna, non so se ci stanno ascoltando, ma io ogni tanto li saluto. Però va bene, mettiamo per loro Oxygen, questo di Jean-Michel Jarre.

0: Allora, no, perché sai che vai a sbattere, Maria, contro un ignorante. Io proprio di queste cose non ci capisco nulla, per quello che l'ho chiesto, no?
1: Comunque, ecco, Pier, voglio difendere la categoria dei social media manager, perché chi non sa come è fatto questo lavoro non può capire quanta capacità tecnica, tecnologica, grafica e velocità mentale ci voglia per essere veramente un buon social media manager. Allora, io non posso dire i nomi delle pagine che Fabio sta seguendo e sta facendo, ma sono un numero elevatissimo in pochissimo tempo. Non lo posso dire perché penso che in radio non si possa dire, ma mi piacerebbe tanto dirtelo. Buona giornata!
0: Va bene, ma comunque non c'è problema, dai. Tanto io, anche se me lo dici, non ci capisco nulla, perché io sono contro queste cose, perciò abbiate pazienza, io Facebook, Instagram ce li ho per bellezza, ma poi per il resto davvero, anche se me lo spieghi, guarda, lo spiegheresti agli ascoltatori, non tanto a me. Comunque grazie Maria, scusami, vabbè, che non le so io queste cose.
2: Ciao Pierangelo, Maurizio, oggi in Romania è nuvoloso, sono le 9:11 ed è un po' nuvoloso, speriamo che vengamo fuori un po' di sole, insomma, va. E niente, ti volevo chiedere se è possibile mettere quella canzone che cantava Fausto Leali con Anna Oxa, però io non mi ricordo più il titolo, tanto non è un problema, no? Un professore come te le trova queste canzoni, figurati, è come mangiare un boccone di pane per te. Va bene? Ciao, grazie, gentilissimo.

0: Beh, io la trovo molto bella questa canzone, comunque, perché diciamo che la voce di Leali insieme a quella di Anna Oxa hanno reso questo brano molto particolare, davvero, proprio bello, bello,
1: questa
0: bello.
1: Questa canzone
0: bello.
1: Secondo me rispecchia veramente la vita di un bambino che man mano che cresce può fare tutte queste cose che dicono loro due.
2: 60, 70, 80 live.
3: 60 70 80 by Studio Più è la radio che

0: Ma non avevano fatto anche quella canzone che si titolava Due mele? Gli Homo Sapiens, se non erano loro, non lo so. Io. Tornerai, tornerò. Sì, sono loro. Oh, grazie Marco di Milano. Si volevano gli Homo Sapiens, no? E ogni tanto un po' di musica italiana così.
1: Ciao Piero, allora noi siamo tornati da Amsterdam, tutto bene, abbiamo fatto 3 giorni in mezzo ai cavalli, hai capito?
0: Sì, cavalli. Sì.
1: E allora per antonomasia la canzone dei cavalli qual è? Quella di Franco Michalizzi. Ciao Pier, non è vero, c'erano i cavalli ma c'era anche qualcosa d'altro.
0: C'erano anche le puledre, lo so, io, cioè, sono molti puledri lì a Amsterdam. In mezzo ai cavalli sono stati. Io te la metto Trinity, davvero.

0: E in mezzo ai cavalli sono stati ad Amsterdam questi. Ma a chi la vuoi andare a raccontare tu, Bruno? Lascia stare. Era meglio Franco Michelisi con Trinity,
1: dai. E se allora ti chiedessi, tanto per ridere un po', un Renato Zero, Madame, che ne pensi?
0: Ridere un po'? Ma è una bella canzone questa, E quanto l'abbiamo ballata?

0: sei sempre potente, devo dire, dai. Che dire su Renato Zero, ragazzi? Fatto delle cose dolci, bellissime. E poi ci ho fatto anche ballare molto con Mi Vendo, con Madame, col triangolo. Tutte le figure geometriche.
1: Buongiorno Piero, sempre se sono in tempo, oggi vorrei dedicare o fare un regalo ai rocchettari che seguono la trasmissione. Come brano ti chiederei sempre, se possibile ovviamente, Immigrant Song delle Zeppelin, quella che è la mia sveglia mattutina. Ciao, buona giornata a tutti, un abbraccio.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
4: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente, proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
2: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani, che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Convertire i gas serra in sostanze utili e soprattutto meno inquinanti. È questa la sfida a cui ha risposto un gruppo di ricerca della McGill University in Canada, che ha messo a punto una soluzione originale. Grazie a un metodo particolarmente innovativo, gli esperti sono infatti riusciti a trasformare il gas serra in metanolo verde e monossido di carbonio. I risultati sono promettenti, anche se saranno necessarie ulteriori ricerche. Lo studio è stato recentemente pubblicato su Nature Communications. Sviluppare un legno modificato per accelerare la transizione ecologica e raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica. È la sfida a cui ha voluto rispondere un team di esperti dell'Università del Maryland negli Stati Uniti. Dai laboratori dell'Ateneo americano infatti è uscito un nuovo legno prodotto senza l'uso di sostanze inquinanti, che dovrebbe garantire migliori performance sul piano del carbon storage. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Matter, in prima linea nella promozione di iniziative di ricerca originali e innovative. E dal mondo della sostenibilità è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Buongiorno Pierangelo, Beppe da Novara, e qui lo sdraio l'abbiamo già messo via da un po', stamattina 8 gradi, nebbia, Dio buono, fa niente, va, dopo lamentarsi tanto caldo, stamattina ho avuto un po' di rimpianto. E cosa ti voglio dire, sono finite anche le rane, per ritornare a un discorso, e se ti capita, amigos di Sant'Anna, lo sentirei volentieri. Un abbraccio Pierangelo.

grande Carlos Santana, questo è proprio l'LP che si intitola Amigos. Vabbè, insomma, poi noi ogni giorno non andiamo sentita o con Black Magic Woman, Corazon Espinado, Heavy Ways, oppure Europa, lo sentiamo con tutte le sue belle songs che ci ha regalato. Grazie per avercelo richiesto comunque, va bene. Andrea di Verona.

Ma pensa che il bello è che seguendo e leggendo un po' di qua, un po' di là, ho sentito dei giornalisti dire che Whitney Houston era stonata. No, dico, mi viene da ridere, viene da ridere, perché per me è stata la più bella voce del panorama musicale mondiale. Punto, a capo. Giornalisti, lasciamoli perdere, dai, va bene. Grazie Andrea di Verona, io mi regalo You Really.

un po' di coraggio per questo giovedì 15 ottobre con i Kinks e You Really Got Me. Un po' di rock quando c'è il rock, bene o male c'è la musica, è vero? Andiamo a finire la nostra mattinata con un grande degli Europe. Questo è Rock the Night.

0: Vedi che riusciamo a dedicare degli spazi anche ai rockettari noi. Perché anche gli Europe, insomma, sono da sentire ogni tanto, no? Non solamente con le cose dolci, ma anche con questi pezzi molto aggressivi. Va bene, abbiamo finito? Grazie a tutti, è stata una bella mattinata. Io vi ricordo sempre l'appuntamento del pomeriggio dalle 15 alle 18. Se vi volete sintonizzare, è un proseguo del programma del mattino, un attimo più spinto, però. Da Pierangelo una buona mattinata, che sia serena, tranquilla
1: e molto lavorativa. 60,
0: ciao. 70, live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata, sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Beh, prima di andare in pubblicità ti ricordo che anch'io vado prima oggi, anch'io devo andare via prima oggi, Andrea.
3: Ragazzi, fate devo come andare, volete.
2: No,
3: cioè...
2: devo andare a consegnare il sedere.
3: In che senso?
2: No, ho una visita.
3: Allora, possiamo parlare di tutto tranne che dei tuoi problemi fisici?
2: Ognuno parla di problemi mentali, problemi. Io
3: no,
2: parlo dei problemi
3: non
2: fisici.
3: Parliamo, noi abbiamo problemi mentali che è diverso e la gente se ne accorge. Però non è che uno può dire ogni due per tre mi fa male il sedere.
2: No.
3: Dai, cioè
2: non mi fa male, è solo un controllo.
3: Voglio dire, ma quale controllo?
2: È solo un controllino.
3: Ma quale controllino?
2: Ma vado più per piacere, però.
3: Allora, siccome già fai senso vestito, immaginarti
2: vuoi vedere?
3: Messo, no, guarda, io mi viene da vomitare solo al pensiero.
2: Ma perché? Cioè, ma non hai mai visto un sedere umano?
3: Io il sedere umano, ma tu non sei umano. Tu non sei umano.
2: Mi vuoi vedere uno a quattro, Andrea?
3: Ma possiamo andare avanti. No, poveraccio il dottore che ti deve visitare.
2: Ma il dottore è abituato.
3: È abituato, però abituato a un sedere alla volta. Il suo è importante. Si metta sul lettini, sul lettino, scusa. Sì. Io immagino lui messo capito? Quando vai a fare la visita alla prostata, tu sei giovane, ancora non l'hai fatta. L'hai fatta?
4: No,
3: a
4: non
3: parte quella in Senegal, quella non è. Comunque, la visita dal come si chiama? L'uomo del dito.
4: Il prostatologo.
3: Prostatologo. Sì. Vabbè, prostatologo. Il ditone. Dottor Ditone, praticamente quando ti fa sdraiare sul lettino, ti fa sdraiare, ma poi dopo ti fa alzare le gambe, capito? Quindi immaginate Ugo con la corda, perché non ce la fa, non ce la fa alzare le gambe, no? Quando il dottore gli dice alzi le gambe, lui non ce la faccio, dottore. Allora prende la corda, c'ha una carrucola attaccata al muro, due infermiere che tira, quindi gli si alzano le gambe, quindi tutto piegato. Immagina il panorama di peli e tant'altro, e poveraccio lui deve infilarci anche una roba, ma lo paghi doppio, vero?
2: Certo,
3: non è minimo. Aspetta, c'è un fan, pronto?
5: Sì, Andrea, ascolta, poi dopo questi discorsi puoi mandare la pubblicità?
3: Sì, hai ragione, in effetti, voglio dire, siamo partiti male. Allora, la pubblicità, però ricordiamoci che tutte le ciambelle escono col buco, lo ricordiamo, se non... Così la chiudiamo.
6: Su Studio Più.
3: Cioè, i buchi sono tutti uguali, no? Quello suo è più brutto, però... Immagina, la roba...
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Merita veramente, perché è una canzone che hai, soprattutto poi quando c'è quel ritornello che fa capire insomma l'entità della cosa, insomma. Buongiorno. Buongiorno, il primo buongiorno è quello che diciamo identifica l'andamento della giornata, no? Come si può dire, è da un buon auspicio. Buongiorno M puntini puntini, penso che sia il nostro buongiorno migliore. Ricomincio sempre, ricordiamoci sempre di non confondere andiamo avanti. Non si può leggere, parla sempre di cose attinenti. Va bene, allora vorrei salutare la mia amica Marisa, che ieri mi ha chiamato. Marisa, la mia amica, che è partita per le vacanze. Allora, per far pulire l'appartamento al marito, lei si finge una single su Tinder e gli scrive al marito, così gli pulisce l'appartamento. Il marito, sapendo di incontrare questa su Tinder, pulisce bene l'appartamento. Allora, seguitela per altri consigli, perché è veramente un genio. Lei parte per le vacanze, cosa fa? Il marito rimane a casa, si finge una single su Tinder che scrive al marito, ma sei bello, lui gli dà l'appuntamento a casa sua. Ecco, però chiaramente deve pulire. Perché lui prima ci prova, dice, vengo a casa tua, no, non c'è mio marito anche qua, capito? Ah, tu c'è qualcuno? No, mia moglie è andata in vacanza. Ah sì, perfetto. Ecco, se gli pulisce l'appartamento, capito? Quando torna lo trova pulito. Va bene, ragazzi, è un genio, grande Marisa. Va bene. Allora, non ha capito niente, Ugo, non ha capito, perché non avendo né moglie né amante né niente, non sa queste cose.
3: Ho capito.
2: Tinder vuol dire capito?
3: Capito, ero iscritto pure.
2: Però non ha funzionato con lui. Ti sei fatto ridare i soldi indietro?
3: No, non era quello a pagamento, era quello gratuito.
2: Ah, quello gratis.
3: Quello che provi.
2: Quello
3: no?
2: Proprio non. Sì. Già quello a pagamento tu avresti difficoltà, figuriamoci gratis. Era proprio zero. No, vabbè. Sono seduto. Andiamo avanti, ragazzi. Una domanda: ma la Guardia di Finanza lo sa che i tuoi spettacoli sono tutti in nero? Allora, ragazzi, allora io purtroppo non posso fare niente in nero. Mi piacerebbe tantissimo, però non posso. Alla cassa c'è l'uomo Michelin che lascia le ricevute a tutti.
3: Purtroppo paga.
2: Purtroppo devo pagare le tasse. Lo so, vorrei tanto non farlo, però devo. Vabbè, per dare buon esempio a mia figlia, cioè, non è solo per quello, altrimenti io sarei. Vabbè. Allora, cadavolo, io non so se tu sei più pazzo o più demente. Più demente. Mi piace di più demente. Pazzo, insomma, non mi rende giustizia, diciamo. Non, perché il pazzo può essere anche intelligente, capito? Io invece voglio essere demente. Va bene, allora, servono gli occhiali da sole per innamorarsi, catavolo? Ma che domanda è? Cioè,
3: ma infatti.
2: Vabbè, dipende, se è un colpo di fulmine, sì. Cioè, non,
3: mamma mia.
2: Cioè, un colpo di fulmine, meglio l'occhiale.
3: Mamma mia.
2: Andiamo avanti. Fale tu le battute, allora. Se sei bravo, fale tu. Cioè,
3: non mi viene.
2: Allora stai zitto. Non,
3: non ho detto niente.
2: Lui è come la Corsica, no? Quelle,
3: la Corsica.
2: Sì, sei come l'isola della Corsica. La Corsica. E quell'isola che tu dici, non sai se è francese, italiana, jugoslava, non si capisce. È lì, non ha un'identità vera e propria. Cioè, se tu vai da un corso anche, no?
3: Da un corso?
2: Un corso.
3: E c'è un cane.
2: No. Ma no, un corso vulcane. Vai a fare un corso. No, vai da un corso. Un abitante della Corsica, è un corso, si chiama.
3: Non lo so.
2: O corsari.
3: Corsari.
2: Vabbè, se vai da un corso e gli dici, tu sei francese, italiano, dici, non lo so neanch'io. Ti vale in pugliese addirittura. Tu sei come la Corsica, quell'isola che non c'è, come diceva Vasco Rossi.
3: Ma non diceva così. Vabbè, Vasco
2: Bernardo,
3: Rossi.
2: Uguale, non, qualcuno lo diceva, insomma. No. Va bene, allora ci presentiamo. Lui è l'uomo che non è la Corsica. Io sono qua, non so neanche per quanto, però insomma per un po' rimango. Poi arriva l'uomo medievale e quindi siamo al completo. Se volete mandarci notizie da commentare, 338 14 11, il resto lo trovate sul sedere di un gatto.
3: Ma dove?
2: E poi mi raccomando, notizie pulite, non gli insulti pesanti a noi, tanto noi li leggiamo, però ci fanno piacere. Notizie pezze pulite, mi raccomando, non cose zozze, sennò poi vai in conflitto con la faccia di Ugo e la cosa non è bella. Ah, siamo anche in televisione, perché magari qualcuno vuole soffrire interamente.
1: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, ci si conosce.
3: Cadavolo, perché non vieni a Trapani? Tutti mi chiedono a Verona, a Viterbo, tutte. Allora, noi siamo tre pippe, cioè non è che siamo così bravi da portare in tour tutto, siamo tre pippe, senza fare i filtri modesti, però diciamo che quest'anno io fino a novembre lavoro, poi prendo una pausa riflessiva perché devo riflettere, insomma, sull'avvenire, sul futuro, insomma, divento maggiorenne il 16 di novembre, quindi da lì mi prendo un anno sabbatico, non so dove andrò ancora, penso che farò il cammino come si chiama, il cammino di
4: Santiago.
3: Ma quale Santiago, chi lo conosce? Attenzione, io ho 46 anni e sto con una di 19, perché te sei un maiale, sei un maiale, non si fanno queste cose. E io ho una figlia di 19 anni, ma ti immagini che si presenta a casa con le 46? Ma gli sparo da sopra, ma no, ma è bravo a scappare, se non è bravo a scappare muore. Tacci tu, amortacci. Sei geloso? Certo che sono geloso di mia figlia, figuriamoci, aspetta, non so se chi è,
4: ma forse è Cecilia.
3: Pronto?
5: Eh
3: no, ci ascolta. Pronto?
5: Pronto?
4: Sta sentendo con l'app.
3: Gli arriva ritardo. Vabbè, niente, non risponde. Se ci ascoltate con l'app c'è un po' di ritardo, quindi voi non ci ascoltate. Quando chiamate non ci ascoltate, cioè, abbassate la radio, se no sentite il pronto dopo un'ora, capito? Achille, fai schifo perché sei un incapace. Manco l'asino ti farei conoscere. Figuriamoci mia figlia, questo non è lui, è l'altro. Andrea, girami il numero di Cecilia. Sì, mo giro il numero, cioè, che siamo dei papponi adesso. Ma poi, brava ragazza, c'ha 24 anni. Ma vergognatevi, andiamo avanti.
2: No, vabbè.
3: Aspetta,
2: magari è lei, magari è lei.
3: Ma che è lei? Ma che è lei? È sempre lui. Pronto?
5: Achille!
2: Sì, buongiorno!
3: Ma parla come te?
2: Non ho capito.
3: Che hai detto? Ma embriaco?
4: Può essere!
3: Pronto!
5: Che hai detto?
3: Allora, se ci sentito con l'app, io ho 42 anni e sono una MILF, vedi, donna. C'ha la stessa età tua, insomma, 42 anni va bene. Pari e patta, insomma, non.
2: Vabbè, 42 anni?
3: 42 anni.
2: Ma io non
3: volevo fare una battuta, ma non la faccio, ragazzi. Non, avete la stessa età e secondo me le stesse dimensioni. Cioè, non,
2: no, scusa, però 42 anni? Non sei MILF. Cioè, secondo me sei sempre una bella, sei una bella ragazza.
3: Senza rancore, ragazzi. Noi scherziamo, no. Ridiamo, siamo dei.
4: La più bella di
3: Cadavolo, sei classe 86, sì. Sì. 86, sì. Comunque faccio gli anni, quindi vi aspetto a teatro il 16 novembre. Allora, Cadavolo, tutto sto casino, ma non hai dato il numero. Lui doveva darlo.
2: È vero.
3: Festeggiato senza torta, dai.
2: Allora, 389.
3: Per avere info sulle nostre serate, 389.
2: 83. 34825. Il numero comunque poi lo trovate anche postato.
3: Ma state sulle nostre locandine, sui social. Maroni.
6: Su Studio Più.
3: Oh, questa è bella, questa è l'unica bella di oggi. No. Oggi devo essere sincero che Ciccio

0: Comunque Cecilia non ha scritto, quando gli ho scritto ti piace Achille, non ha proprio scritto, cioè non,
1: allora ma aspetta, perché so che devi iniziare a lavorare per quello,
0: sì,
1: o la scuola oppure l'università, giustamente.
0: Allora, se uno non te conosce te compra caro, nel senso che se dice, no, se uno non te conosce te compra caro, nel senso, se te vede senza che tu parli magari gli piaci, via dice, però se inizi a parlare in casino lì te rovini, capito? Aspetta, c'è non so chi sia. Pronto
2: Ceci, fai schifo.
0: Fate le voci dei bambini. Allora, dobbiamo salutare, però questa notizia è bellissima. Teramo va a cercare tartufi, ma il suo cane trova cocaina per un valore fino a 25.000 euro.
3: Mezzo.
0: Chiaramente il cane l'ha venduto alla Poelcan adesso. Perché è lui che gli va a cercare la roba migliore. Il cane. Vai. Questo parte. Scherza, Lapo, se scherza. Allora, ragazzi, ma Achille non si specchia la mattina? Ma perché? Si può dire tutto da Achille, tranne che sia brutto. Ugo è brutto, ma Achille
3: certo.
0: È un bel ragazzo, dai. C'ha già uno specchio particolare a casa. Perché io l'ho visto quando si è fatto il selfie. C'ha la forma, no, veramente. C'ha la forma di quello che lui non c'ha. Cioè, ce l'ha. Cioè, nel senso, ha la forma da veramente. Sembra, c'ha due cose sotto. Non so se e sta sui muro. Sembra veramente uno specchio. Veramente, comunque, io fossi in te, questo specchio lo romperei, perché si dice, no? Se rompi lo specchio c'hai 7 anni di figa, cioè
3: in questo caso
0: la forma dello specchio. Ciao a tutti, a domani. Chiedo scusa, è colpa sua.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non so se c'entra, però mi avevi ricordato che dovevi fare un annuncio.
1: Quello delle attrici.
0: Ok, come non detto. Allora, era per memoria. Oh, ti stavo dicendo, posso dire.
2: Ma puto, posso fare un kit, ma.
0: Posso,
2: vuoi salutare in casa tua?
0: Vuoi salutare tre?
2: Sai quando le signore del sud che ti invitano a casa, no? Ti dicono, vabbè, tu sei mai stato al sud in una casa del sud?
3: Sono stato nel in Puglia.
2: Dove?
3: Quando sono stato a. Sono stato a. Come si chiama? No, coso di Castellaneta.
2: Castellaneta.
3: A Castellaneta?
2: Sì, sì.
3: E poi c'è che Castellaneta al mare.
2: Al mare.
3: Ed eravamo stati.
0: Castellaneta Marina, comunque, prima che
3: si. Avevo 20 anni.
2: Io ti ho fatto una domanda. Sei mai stato in una casa in Puglia? Di una signora?
3: Sì, dopo la partita Taranto-Brescia, Coppa Italia.
2: E come mai sei entrato in questa casa adesso?
3: Perché praticamente la signora era la moglie dell'amico del papà del mio amico con cui siamo andati a vedere la partita Taranto-Brescia in curva del Taranto.
2: Non c'è niente da ridere.
3: No, perché lì non potevamo farci riconoscere.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan, se no poi ci rimane male che non rispondo. Aspetta un attimo. Pronto? Pronto? Pronto?
4: Achille, ride chi pagliaccio?
0: Chi pagliaccio?
2: Dimmi.
3: E praticamente...
2: Vabbè, sei entrato, no?
3: Sì, perché ho
2: pensato. Allora, quando tu entri in una casa del sud, si capisce subito chi comanda, la moglie. Perché la moglie ti fa. Ma allora, lei cosa fa? C'ha sei occhi. C'ha gli occhi su tutto il cranio, praticamente, che gli fa tipo una fascia da tennis. Praticamente con due occhi ti guarda a te, no? Che sei arrivato. Ma chi è su bello guaglione? Tesoro bello. Comincia con questo. Gioia, ma accomodati, dice, ma no, vorrei, no, non faccio complimenti qua, questa è casa mia, casa tu, c'è una cosa, sa, tu puoi fare quello che ti pare, c'era una cosa da esagerare, poi con gli altri occhi dietro parla senza parole al marito. Mo chi mi hai portato qua a casa che mi sporca tutta casa che avevo appena dato a Gira, appena dato. Ho fatto 4 spaghetti per noi, mo che ci dà chi stamattina, però a te con gli altri occhi davanti, mo accomodati, che ho fatto un sacco di spaghetti che li dividiamo. Questa è la donna del sud, meravigliosa. Poi con gli altri due occhi invece parla coi figli, capito? Voi oggi non mangiate poco, vi do i cazzotti in faccia. Vabbè, allora sai chi sembri stamattina? Sembri Silvestre Stallone, cioè è entrato con la mascella storta così.
0: C'è la faccia.
2: Silvestre Squallone sembra. Silvestre Squallone. Vabbè, allora, buongiorno Andrea. Achille è utile come uno slip durante un filmino. Andiamo avanti, filmino 6. Vabbè,
3: Andi, crea la sospensione.
2: Allora, non crei niente. Tu non toglielo mai.
0: Lui non ha lo slipino. Lui è il salva slip.
2: È vero. Questa manite, dai.
3: Tu non lo salva slip.
2: No, tu non c'hai lo slip.
0: Ma non ha sentito, non
2: c'hai
0: le cuffie.
2: Salva slip, capito? Perché c'è poco da coprire, capito?
3: Ok.
2: Vuoi riuscire a rientrare, Silvestre Squallone? Per favore, non fatelo parlare. Allora, mi è arrivato il messaggio di Jason Momoa. Quando voi chiamate per prenotare a teatro, lui vi manda questi vocali.
5: Ciao carissimo, sì, c'è disponibilità. Allora, il costo è di 20 euro a persona. Adesso ti giro l'IBAN, mi mandi la ricevuta dell'effettuato bonifico intestato ad Andrea Catavolo.
2: Sì.
5: Come causale spettacolo teatro Alberti.
2: Ma è ubriaco?
5: Mi giri qui la ricevuta,
2: senza
5: il tuo nome e cognome e appunto quanti siete. Un abbraccio, Ugo.
2: Aspetta, là c'è un altro messaggio. Aspetta,
5: L'appuntamento sarà il 16 novembre alle ore 20:30.
2: Ok, questi sono due messaggi. Poi dopo ve ne manderà altre 7-8. Hai fatto il bonifico? Non l'hai fatto?
0: No, non lo chiedo mai, assolutamente.
2: No, stai zitto.
0: No, gli dico solo di mandarmi poi.
2: E poi dopo quando è che gli mandi ancora un messaggio per dirgli allora?
0: Quando è arrivata la ricevuta, gli dico perfetto. Caro, gli dico nome e cognome, siete in tre, e gli ripeto, gli ridò di nuovo l'orario.
2: E poi il giorno prima? Non li chiami tutti?
0: No, il giorno prima dico, mi raccomando, ci vediamo stasera. Sì. Mi raccomando, ci vediamo stasera.
2: Ma no, ragazzi, ma.
0: Beh, dai, normale. Cioè,
2: ce ne fosse di gente così. Cioè,
0: sono preciso.
2: È preciso. Tu dovessi andare a lavorare per, diciamo. No, veramente, tu dovessi andare a lavorare insieme a San Pietro. San Pietro ogni tanto quando si distrae, insomma, arriva una con leggings, insomma, anche San Pietro. Vabbè, è normale, no? Tu vai a fare colazione, capito? San Pietro se va al bar del paradiso e c'è sta Angioletta con leggings, si distrae. Intanto passa gente, no, capito? Allora tu li fermi tutti, capito? Non sei andato. Io non vorrei andare in paradiso. No, tu sei dei purgatorio, non puoi andare in paradiso. Vabbè, ma San Pietro è girato, sì, ma vedi San Pietro!
0: Ma ci do anche un guardo leggings!
2: Ma che di bar? Questa è da passare, tras.
0: Ma non è di bar.
2: Vabbè, andiamo.
0: Andrea, c'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità. Allora ci pubblicizziamo e poi dopo qua siamo. Va.
1: Andrea,
6: tavolo
1: show su Studio Più.
7: Non ci resta che ridere
8: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mamma ragazzi, mamma, sono stato al bar, mamma, ma viva le campane,
3: certo.
2: Quanti campanaggi che erano lì a bere il caffè, non hai idea, ma questi uomini, mamma, ma com'è possibile che vengono attratti più da un che è che da una campana?
4: Buongiorno, ben trovati ragazzi.
2: Mamma mia, bello, come culo di camello.
3: Grazie, Sisse.
2: Ugo sei bello, no Achille, tu sei bello.
3: Certo.
2: Pensa Ugo truccato, ma ancora più bello. Domani vieni con leggings.
3: Ma quali leggings?
2: Oh, se ce la fai entrare in un paio di leggings ti do 500 euro.
3: Allora, li ho già vinti perché ti dico
2: sì?
3: Che il leggings, essendo elasticizzato, si adatta a tutto, è sbagliato. Però stavolta sì, me li dai.
2: Te li do, ma lo porto io il leggings, quello di mia figlia. Va bene, non c'è problema.
3: È elasticizzato.
2: Sì.
3: Ma
2: sì.
3: Tu non hai visto certe donne in carne che se lo mettono uguale.
2: Ma stai buono, dai, stai
3: uguale.
2: Buono.
3: Quello è una S.
2: Sì, ma poi gli viene la ciambella con la paperella.
3: Smetta!
2: Lascia stare, domani te lo porto. Se entri in quel leggings, 500 euro.
3: Oh, me li dai.
2: Certo che te li
3: ma
2: do.
3: Ma tu per entrare cosa intendi?
2: Intendi, te lo devi infilare il leggings.
3: Fino alla vita?
2: Certo, fino alla vita. Le caviglie lo vuoi mettere.
3: Però se si rovina non è colpa mia, diglia.
2: Non c'è problema, non c'è problema.
3: Non
2: è preso dai cinesi, voglio dire, non è che 2 euro per 50. La domanda è questa: ma se dai cinesi certi vestiti vengono pochissimi soldi, no? Quanto guadagnano le grandi marche? Io mi sono sempre chiesto sta cosa. Cioè, un paio di leggings di John Franson, magari te lo fanno pagare anche 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Lo stesso leggings, cioè, magari fatto da un cinese nello scandinavo di casa sua, magari 2,50 euro, 3,50 euro, 10 euro. Cioè, non. Sempre tessuto, cioè, non è che. Magari è più raffinato, però. Cioè, quanto ci guadagnano? Tantissimo.
3: Ma ti dico una cosa, Andrea, ti ricordi le ciabatte? Quelle ce l'aveva mio padre, ce le ho ancora, quelle da mare,
2: sì.
3: Che sono, ti ricordi che erano di plastica dura con l'incrocio?
2: Con l'incrocio.
3: Che li facevano marroni, sì. Arancioni,
2: sì,
3: gialli.
2: Sì.
3: Oh, quelle costavano, che ne so, 1000 lire, 2000 lire.
2: Vabbè, 10 euro.
3: Fai 10 euro.
2: Dieci
3: le
2: euro.
3: Ha fatte Dolce & Gabbana, le vendi a 130 euro. Ma tu ti rendi conto che sono uguali?
2: Uguali, però c'è scritto Dolce & Gabbana.
3: Esatto!
2: Capace. Un come saranno, faccio un anno, ti vene. Muta saranno.
3: Ma vinci perché sacca.
2: Vabbè, comunque, fatto sta che comunque loro si sono fatti, come si dice, nel senso che hanno lavorato tanto. Hanno lavorato tantissimo Dolce & Gabbana ed è giusto, hanno spinto per far sì che il marchio, ma io non posso parlare che lui pensa sempre
3: a io.
2: Cioè, quando uno lavora tanto, come si dice, si fa un gran vale per tutti, non è che vale solo per non mi far dire cose,
3: certo.
2: È giusto, hanno spinto il marchio, sono riusciti a adesso è giusto che raccolgono i frutti, ma all'inizio ragazzi, segnalate tra Stilmione e Desenzano 6 km di coda per incidente in A4. Saluti dal Criceto, dal Cricchetto, non so chi sia il Cricchetto.
3: Matteo, il nostro amico che è del carro attrezzi, Andrea.
2: Ah, Matteo. Perché si chiama Cricchetto?
3: Si fa chiamare Cricchetto per il Cric, sai che lui va a prendere le macchine, Cric.
2: Ma non va col Cric, va col carro attrezzi.
3: Domando già niente.
2: No, ci faccio veramente.
5: Cricchetto, ti spiego perché, Andrea.
2: Scusa, chi sei?
5: Buongiorno.
2: Chi sei?
3: Belli da mezz'ora.
5: Ma quello che dovrei è andare ad assaggiare il cappuccino. C'è un insetto.
2: È andato.
5: No, dico, sì. Sono colui che no. Dopo voglio andare a assaggiare un cappuccino. Voglio andare.
2: Ah, nel bar.
5: Sì, anche tu lo conosci. No, non lo so.
2: che brutta persona.
5: Ma no, capito, scusa,
2: sei veramente una brutta
5: ci
2: persona.
5: Ci chiama a vedere appoggio per la nuova gestione, capito?
2: Ugo, ricordati che devi morire. Uno ha scritto così, adesso io ti lascio
3: ma
2: il
3: tutti
2: messaggio.
3: Dobbiamo morire prima o poi.
2: Io spero tu prima, insomma, non chi è che spera di morire prima dell'amico? C'è nessuno. Te lo dicono così, ma poi uno spera sempre che l'amico muoia prima, insomma. Direzione Venezia o Milano? Ah, l'incidente, Cricchetto! I 6 chilometri di coda, cioè, sono verso Milano o verso Venezia?
3: È facile capirlo, è facile.
2: Vai lì e vedi, insomma. È come la roulette russa, se vai verso Venezia, magari lo becchi, sei sfigato, altrimenti hai vinto e puoi accelerare fino a... C'è un fans. Pronto?
6: Ho una domanda filosofica.
2: Attenzione, sediamo.
6: Ma non è che sono le tette a guardare gli uomini?
2: Che miseria. Devo rispondere o è una frase, diciamo, che è d'effetto? Non...
6: Ci stavo pensando ieri, quando ero con la mia amorosa e c'erano parecchie donne scollate.
2: Ok. Quindi sono le tette che guardano noi.
6: Sì.
2: Ok, se può essere, sì, in effetti è vero, sono gli occhi,
6: grazie,
2: insomma, gli occhi dell'amore. Vabbè, prego, può tornare a dormire. Arrivederci. Ma, ragazzi, ma non tutti a noi, cioè, però in effetti è vero, no? Questi occhi che ti guardano, ti attirano proprio di... Poi tu dici, li guardi, la fidanza, che fai? No, mi stanno guardando, cioè, cosa faccio? Non guardo, cioè, non... Mi ha fatto l'occhiolino una. Vabbè, andiamo avanti.
5: Comunque, scusami,
2: Cricchetto è il personaggio di Cars Ignorandi. Vabbè, Ignorandi che vuol dire? Ah, direzione Milano. Cricchetto dice direzione Milano, quindi da
3: direzione Milano,
2: da Sirmione
3: verso Milano,
2: verso Desenzano, quindi verso Milano.
3: Esatto, no, esatto.
2: Ok, 6 chilometri di coda, 4, 5, insomma, quelli che sono. Vabbè, che poi dopo, ma chi è che li misura? Cioè, non, c'è uno che li misura, no, 10 chilometri di coda.
3: Sono le telecamere.
2: Ah, le telecamere, cioè, certo. Quindi c'è il drone sopra. Ma che...
3: quale drone?
2: Vabbè, andiamo avanti. Perché non ti sposi? Almeno non ridi più. Perché non ti sposi? Perché
5: tu, scusate, no.
2: È felice, è troppo felice. Mi dà fastidio, voglio dire. Cioè. Anche Ugo, perché ride sempre mi chiedono, no? Perché non si è sposato? Cioè, ecco perché ride sempre.
3: A proposito, scusate.
2: Direzione Milano, va bene, va bene.
3: Il nostro amico Andrea ha detto...
2: Oh, non ci prendete per una radio seria, cioè per un programma serio che diamo informazioni serie, poi arrivate là, magari è il contrario, cioè non... questo è un programma fatto così e soprattutto non è agevolato, dai.
3: Agevolato.
2: Dimmi.
3: No, stavo dicendo io, Andrea, questo qui, ragazzo poetico, che ha detto, no? Che c'erano le ragazze scollate, no?
2: Sì.
3: Ha detto, beh, c'è Greta, scusi, signora, ma lei è scollata? E già credo, ti domandano. A 90 anni è scollata, capisci?
2: È scollata.
3: È tutto distrutto, no?
2: Ah, questa è brutta come battuta.
3: Sono una cattiva persona.
2: No, sì. Nei confronti delle signore anziane, bruttina, eh?
3: Cosa vuoi? È la vita.
2: Beh, Moby Shining. Come si chiama?
3: Queste Moby? È un gruppo.
5: Body Shaming.
2: Shaming. Body, cioè, c'hai il corpo scemo, non è... Cioè, vabbè, andiamo.
5: Io pensavo che lui si intendesse.
2: Voi siete esattamente come la carta igienica quando c'è poca carta igienica sul rotolo, che tu devi andare in bagno e non devi fare la pipì, e cominci a fare il cervello, cominci a pensare se quel pezzettino può bastare e soprattutto come lo puoi piegare affinché, diciamo, non... Ecco, voi siete esattamente come quel pezzettino di carta igienica attaccato al rotolo che ormai è finito e tu sei lì che dici ma mi basterà, non lo so. Prima di entrare cosa faccio? Chiedo se c'è un altro rotolo di carta igienica. Amore, mi passi l'altro rotolo? Ma perché non te lo prendi? Di te!
5: Stragando.
2: Andiamo avanti.
5: Io per sicurezza faccio sempre la ricarica,
2: non ho capito.
5: Io a casa, per sicurezza.
2: Ah, tu prima.
5: Sì, sì.
2: Okay.
5: C'è la regola,
2: lo fai per il prossimo, diciamo. Come quello che va al bar e paga il caffè per quello che deve ancora arrivare, no? Fai così tu.
5: Ma anche perché metti caso che io stesso mi dimentico, devo andare in bagno. Sì. E mi è capitato.
3: No,
5: allora
3: scusate, Achille, ma scusate, io la carta igienica, tutto il blocco, cioè tutta la scatola, ce l'ho in bagno. Cioè, vabbè, non è che devo andare.
2: Vabbè, perché sei single.
3: Perché dove si tiene?
2: Se sei fidanzato o sposato, la moglie non accetta questa cosa. Cioè, non esiste. La carta igienica, i 6-12 rotoli devono stare nella credenza, tu ne prendi uno alla volta. salotto, lo metti là. Cioè, non esiste la cosa del 12 rotoli. Il single sì, li può tenere anche in salotto, cioè non è un problema. Cioè io a volte ci attacco un cordino e lascio il cordino, poi quando lo tiro quando sono in bagno oppure esco magari a pantalone tipo pinguino, vado, vado a prenderlo e poi torno indietro. Ma se sei sposato o fidanzato queste cose non si possono fare, cioè non, è impossibile, cioè non, dimmi lassativo,
5: no,
2: dimmi.
5: No, io li lascio praticamente dentro.
3: Ehi,
5: nel
3: ah, sono Camillo, pastore Calvino.
7: Camillo, buongiorno.
3: Mamma mia, ragazzi, ma siete veramente una forza della natura, eh.
2: Grazie.
3: Ehi, poi quello lì Sgengemol.
2: Chi è?
3: Quello che parla tipo alfabeto Morse.
2: E Achille.
3: Achille. Sì, vieni sì, che ti faccio rincorrere le pecore. Che oggi c'è il mio care Carrubbo che non vuole lavorare.
5: Ecco, si vede che è stanco. È stanco. È stanco Carrubbo.
3: Corri Forest, corri Forest.
5: Quello c'è Forest.
3: No, tu sei Forest.
5: Io sono Forest.
3: Tu sei Forest che rincorre le pecore.
2: Perché?
3: Ma tu vieni lì. Ma capisci quando parlo?
5: No, credo.
3: Cos'è? Un gerundio.
5: Che devo sintere, che devo interpretare
3: forte. Capisce solo lui. Quando la messa mi diceva il gerundio catavolo. E cos'è il gerundio? Quello è un parente.
5: Ma sai che ieri sera
3: apro graffa, chiudo tonda.
5: Ieri sera sono uscito con delle persone.
3: Eia.
5: E praticamente
3: qualcuna te l'ha data?
5: Sì. C'era anche una sarda.
3: Ah, una sarda.
5: Sì, perché sono uscito.
3: Lei non te l'ha data sicuramente.
2: No,
3: stare da Eia.
5: No, sei uscito.
3: Sei troppo babbo.
5: No, ma siamo usciti in amicizia.
3: Ah, in amicizia?
5: Sì, perché
3: avete giocato a Monopoli.
5: No, perché
3: a Scarabeo.
5: No, c'era una coppia e dopo
3: è
5: c'era
3: un babbo.
5: C'era questa amica.
3: Ma vai mona, va. Basta, dai questi racconti, tanto finiscono sempre alla stessa maniera.
7: Cioè,
3: no?
7: Ha ragione, cioè, Andrea, basta. Non era sarda, era sorda.
5: No, la devo ringraziare.
3: Me la dai.
5: No, era sorda.
3: Andiamo avanti,
7: capita adesso.
3: Uno ha scritto buongiorno 104, buongiorno.
7: Basta.
3: Devo arrivare a 104.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ridere su Radio 60 70 80.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di kiwi, un frutto carico di vitamina C, folato, potassio e fibre, facilissimo anche da mangiare. Ci sono diverse varietà, ne parliamo con la dottoressa Erminia Ebner, che è biologa, nutrizionista e consulente Zespri, alla quale chiedo subito il fatto che i dati mostrano un apporto straordinario di vitamina C, soprattutto nella varietà Zespri Sun Gold, dove un solo frutto copre l'intero fabbisogno giornaliero. Dal punto di vista nutrizionale, quali vantaggi offre assumere la vitamina C da una fonte alimentare come il kiwi rispetto a un integratore sintetico?
4: Il vantaggio è incredibile, perché la vitamina C ha una particolarità rispetto agli altri micronutrienti, perché è sensibile a calore, alla luce, all'ossigeno, vuol dire che si degrada e perde le sue proprietà a contatto appunto con questi fattori. Quindi prendere un alimento fresco e consumarlo subito ti permette di sfruttare tutte le potenzialità della vitamina. L'integratore, per quanto può essere stabilizzato, sicuramente non permette questo consumo così immediato.
3: Dottoressa, molti sportivi cercano snack pratici ma performanti. Considerando l'apporto di acqua, zuccheri naturali e potassio del kiwi, come e quando consiglia di inserirlo nella routine di chi si allena, ad esempio come pre-workout per energia o post-workout per il recupero?
4: In realtà si potrebbe consumare prima, durante e dopo l'esercizio fisico senza problemi, a seconda ovviamente della tipologia di esercizio che si svolge. Prima sicuramente l'acqua e l'energia, quindi gli zuccheri semplici, ci permettono di essere pronti al meglio e sfruttare al meglio quello che ci serve durante l'esercizio. Dopo anche le fibre che contiene il kiwi, e anche una particolarità, un enzima esclusivo del kiwi, che è la actinidina, che ci permette di digerire al meglio le proteine, è fondamentale proprio perché in quel momento utilizzare al meglio le proteine e gli aminoacidi ci permettono anche di recuperare dai danni muscolari necessari per procedere e progredire nell'allenamento.
3: Dottoressa, il kiwi vanta uno dei punteggi di densità nutrizionale più alti tra la frutta fresca. Può spiegarci innanzitutto cosa significa questo concetto in parole semplici e perché il kiwi è così efficace per chi cerca alimenti ricchi di micronutrienti ma contenuti nel calcolo calorico?
4: Allora, diciamo che la risposta è già nella domanda, nel senso che a parità di energia che ci fornisce il kiwi nella porzione che consumiamo, abbiamo una quantità maggiore di micronutrienti, cioè di vitamine e minerali che contiene. In particolare il kiwi contiene una grande quantità di vitamina C, folato, fibre e potassio, quindi abbiamo in un piccolo scrigno già a disposizione una buona quantità e possiamo dire anche una grande qualità di questi micronutrienti.
3: Perfetto, grazie mille la dottoressa Erminia Ebner, biologa, nutrizionista e consulente anche di Zespri, grazie mille.
4: Grazie.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sei veramente una brutta persona, ovunque tu sia. Io spero che una mandria di ciclisti ti venga davanti alla macchina e basta. Per due ore devi stare in coda, certo. Dietro ai ciclisti. Allora, che stavo dicendo? Quando venite a Bologna? Mai, penso.
3: No, Bologna.
2: Allora, a Bologna, avvicinatevi voi, ragazzi. Siamo a Rimini, cioè la patria della piata, penso, no?
3: Beh, penso di sì.
2: Venite a Rimini, vi fate una piata e siamo in compagnia. Dai. Allora, a Mantova eravamo pieni e tanta gente dopo gli ultimi giorni ci scrivono: ah, c'è posto, no, non c'è più posto. Rovereto anche venerdì siamo pieni, quindi vi abbiamo avvertito: venite, no, ti faccio sapere, che ti fai sapere, vieni. Adesso non chiamate più per Bellaria uguale, mo che facciamo? Poi dopo, allora, a Bellaria siamo il 24.
3: Esatto.
2: Sabato 24 a Bellare, che è Rimini, Bellare, insomma, una piada e lo spettacolo. E poi tutti a casa. E poi il 16 novembre chiudiamo la nostra rassegna con De Senzano del Garda, perché io faccio gli anni a De Senzano, voglio festeggiare a casa mia i miei 20 anni.
3: Certo, certo.
2: No, facciamo 30, dai, sennò la gente vabbè. Pensa che io mi tiro via gli anni.
3: Allora, gli anni ammazza.
2: 30 anni. Quindi 24 ottobre Bellaria, 16 novembre De Senzano, le ultime date. Questo è il numero che trovate poi sulla locandina del teatro che Ugo espone tutti i giorni sulle pagine social e basta, non, e ce ne andiamo, ragazzi, basta. Ma possiamo andare a casa, no?
3: No, dobbiamo dare il numero prima di
2: andare. Diamo il numero, poi andiamo a casa.
3: 3-8
2: oggi avrei fatto la trasmissione solo per la gente innamorata.
3: Ma perché?
2: Però, visto che non ce n'è, allora vado a casa. Ho fatto questa promessa, insomma.
3: Quale promessa?
2: Oggi faccio lo spettacolo solo per gente innamorata. No, ma non ce n'è, non c'è più nessuno innamorato. Ma come mai? Gli occhi dell'amore non ci sono più in giro. Cioè, non, sono solo gli occhi per il culo e basta. C'è una roba imbarazzante. Sono andato in un bar, ragazzi, pieno di gente che guardava sto sedere. C'è una roba. Amore per il culo. Voglio scrivere un libro.
3: Che libro?
2: Un libro dal retrogusto un po'.
3: Dai!
2: Vabbè, andiamo avanti.
3: Allora,
2: si legge da dietro in avanti, cioè non è dall'ultima pagina in avanti. Il libro strano. A ritroso. Dimmi.
3: Allora, il numero per prenotare per Bellaria e De Senzano del Garda è questo: 389 83 34 82 5. È il mio one you.
2: Serve anche un'attrice sia per Bellaria che per. No, per Bellaria no, l'abbiamo trovata.
3: Ti posso dire una roba segreta, Andrea, poi non è segreta. Indovina chi mi ha scritto.
2: Chi ti ha scritto?
3: Siccome viene a teatro Bellaria, il nostro incubo, Max D'Aiesi.
2: Vuole fare l'attore.
3: Ha detto: è possibile fare l'attore?
2: No. Abbiamo tutti, grazie.
3: Io chiamo Andrea.
2: Va bene, dai. Allora, facciamo così, Michael. Sembri Michael Jackson.
3: Ma chi?
2: Tu.
3: Ma dove?
2: Sembra quello.
3: Aspetta.
2: Sembri quello che ha grigliato Michael Jackson.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: No, non mi chiamato così.
3: No,
2: Shakira. No, allora, va bene, c'è. Ci ho visto i ragazzi. No, giocavo Muras, sì, ok.
3: Muras.
2: Giocavo Muras nei ristoranti. Io da piccolo nei ristoranti.
3: Ah, tua mamma ti prendeva con la testa e ti buttava sul muro.
2: No. Giocavo Muras.
3: È vuota.
2: Giocavo Muras.
3: Ti sblocco un ricordo quando la mamma dice ti spacco la testa. Ti spacco la testa per vedere cosa c'è dentro.
2: E te lo dico io cosa c'è dentro, mamma.
3: Allora chiamiamo Manuela. Che gli devo dire a Manuela? Non mi ricordo più.
4: E lei, siccome ha prenotato nel primo settore, ha vinto una parte nello spettacolo.
3: Ah, ok, quindi mi presento, sono io, capito?
4: Sì.
3: Ah, ok, aspetta.
2: Si intende Bellaria, per Bellaria. Lei
3: per
2: Bellaria.
3: Per Bellare, non ho capito niente, però 3-9, ok? Ma non è uno scherzo, perché lei ci conosce, cioè voglio dire, come famo? Cioè, non è possibile.
4: Se cerchiamo una donna, glielo chiediamo.
3: Non ho capito.
4: Stiamo cercando una donna.
3: Un'attrice per Bellaria, sì. Ok, diciamo, sei stata selezionata.
4: Magari è bella pure, insomma.
3: Ma ok. Una l'ho trovata comunque.
4: Ah, l'hai trovata?
3: Una l'ho trovata, sì. Abbiamo trovato un'attrice. Un'attrice, insomma. Noi non siamo attori, quindi non è che possiamo prendere l'attrice vera. Cioè, anche noi non siamo attori, quindi. Non risponde. Secondo me ci sta a sentire, ce lo risponde, dai. Ma come si fa? Dai.
4: Ma questa è l'idea del marito, sono.
5: Pronto?
3: Pronto? Manuela?
5: Sì?
3: Ciao, sono Andrea, Catavolo,
5: sì?
3: Ciao.
5: Ciao Andrea.
3: Come stai?
5: Bene, tu?
3: Allora, è un'idea di tuo marito, te lo dico subito, sennò...
5: Ecco, infatti.
3: Ecco.
5: Allora... Sì, immaginavo.
3: Siccome sei stata selezionata, allora ho chiesto ai mariti di darmi i nomi dei telefoni delle mogli che vengono a teatro. E tra tutti, ma parte nella commedia.
5: Oddio, io come attrice sono negata, quindi.
3: Allora scusa, però non è vero, non è vero, perché tu. No, non è vero, sei una bravissima attrice, perché a tuo marito gli dici sempre ti amo, cioè.
5: È vero.
3: Quindi voglio dire, sai recitare alla grandissima.
4: Certo.
3: Poi ho sentito anche che dici, bellissima. Cioè, cose anche. Impegnate proprio. Quindi voglio dire, sai recitare. Quindi. Ti ho selezionato, ti manderò il copione oggi.
5: Spero che stai scherzando.
3: No!
5: Spero che stai proprio scherzando.
3: Ma no, la parte è piccolissima, cioè c'hai solo un ingresso e devi dire una frase, basta.
5: Ah, ecco.
3: Te la senti?
5: Oddio,
3: io ti mando
5: guarda,
3: la parte.
5: Mio marito lo ammazzo. No. Sì, ma veramente.
3: Allora, io ti mando la parte, è piccolina. Poi, se non vuoi, niente, niente. O se no, ti lascio fuori dal teatro e basta.
4: Ma cioè, non
3: vero,
4: me
3: la prendo. Ok, no, va bene, dai, ti mando un bacio, tesoro. Ci vediamo sabato.
5: Bene,
3: ciao. Che carina, dai, non è terrorizzata. Ma le donne sono tutte capaci a recitare, voglio dire, sono tutte bravissime. No, è vero. Tra l'altro c'è una donna, Andrea, sono potete dire a mia moglie Lorena di fare il caffè, per favore, grazie. Ma secondo me, ma io posso chiamare una a dire di fai il caffè, cioè
4: che richiesta.
3: Io la chiamo solo per dire fai il caffè. Aspetta. Come vai, dammi il numero 3
2: allora,
3: 379. Ok, 379. Poi vai 1-1. Zitto 7. Zitto.
4: Vaporaggio.
3: Sta buono.
2: Era giusto.
3: È giusto. Perché alcuni si sentono forti?
4: Perché poi comunque quando risponde si sente bene.
3: Capito,
4: è lo squillo.
3: Non si sente. Come si chiama? Lorena. Hai fatto il caffè?
4: Si chiama Moca.
6: Pronto?
3: L'hai fatto il caffè?
4: Sta già arrivando.
3: No,
4: ha riso, però.
3: Ha sbottato la linea e ha buttato giù, però. Ma dai!
4: Ma stava sentendo.
3: Ho capito, però. Allora, donne nude per vendere le vongole. Attenzione. No, non c'è niente da ridere, c'è niente da ridere, non c'è niente da ridere. L'hanno fatta veramente.
7: Potevano scegliere un altro frutto di mare, ma non
3: è. No, la cozza.
7: Stava pure.
3: Vabbè, donne hanno sbagliato frutto di mare. Che è un frutto di mare, no?
4: Sì, le vongole, come no?
3: Le cozze e vongole sono frutti di mare.
4: Frutti di mare.
3: Ok, ok. Lo so che a te ti piace il cannolicchio.
7: No, donne nude,
3: non te girare se non vedi la donna nuda. C'è la foto. C'è la donna nuda su una montagna di vongole. E un'altra, insomma, che governa la nave. Con le vongole dietro. Donne nude per vendere le vongole. L'azienda romagnola Selvaggia, si chiama Selvaggia l'azienda romagnola, viene cacciata dalla fiera spagnola. Cioè, ragazzi, allora, io non ci sto a sta cosa, perché c'è un'altra azienda che vendeva anguille e capitoni e non è stata cacciata. Anche perché fai tu a dire a Rocco, devi uscire. Cioè, non è. devi uscire dalla fiera. Vabbè, comunque niente, sono state cacciate la Selvaggia, troppo selvaggi.
2: Potremmo chiedere a queste ragazze se possono venire a Bellaria.
3: Chi?
2: A queste ragazze,
3: a queste ragazze nude,
2: queste qua portano anche un po' di vongole.
3: Un po' di vongole,
4: certo.
3: Sì.
7: Che se pizze di vongole,
2: scusami, che almeno respiriamo un po'. Cioè, sì. Meglio quelle.
3: Ma quell'odore, ragazzi, come fai a rinunciare a quell'odore? Mamma, ragazzi, ma come si fa a cacciare quell'odore lì? Lo sento ancora nel naso.
2: Scusi,
3: Bergamo, viva Bergamo, Bergamo sexy.
4: Cosa?
3: Ho aperto. Ho mangiato un risotto con le

0: quell'odore ancora.
1: Ma, lui, ma lei è lei.
0: È andato.
2: Su Studio Più.
3: Non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: La musica di questi 30 anni, raccontata così bene, così profondamente, soprattutto senza fermarsi mai, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radio 60, 70, 80, questa è la nostra mission. E siccome sono tutte canzoni popolarissime, perché altrimenti non le manderemo in onda, noi andiamo a pescarle da dove finiscono naturalmente, cioè nelle classifiche italiane ed americane. Sono queste le due che prendiamo come riferimento, anche perché la musica di grande successo, per quanto ci riguarda direttamente, è passata dalla nostra Hit Parade, poi da quella americana, di conseguenza arrivano anche quelle inglesi, perché alla fine è solo questione di tempo, no? Quello che succede in America è figlio di ciò che accade anche in Inghilterra, spesso e volentieri. 1963, dicevo, 12 ottobre, questo è il periodo in cui veniva pubblicata questa Hit Parade, e trovavamo Sergio Endrigo, Se le cose stanno così, Remo Germani, Non andare col tamburo, questo per chi può ricordarsi queste canzoni, Gino Paoli, Sapore di sale, beh, questa è arrivata intatta fino ai giorni nostri, François Hardy, Quelli della mia età, Don Bachi con Amico, Edoardo Vianello con Iva Tussi, Nico Fidenco, Se mi perderai, Paul and Paula con una canzone dal titolo proprio con un colpo di fantasia strepitoso, Hey Paula, e poi Michele con Se mi vuoi lasciare, era primo in quel periodo. In America invece succedeva dell'altro, questo è ovvio. La prima canzone che vi faccio ascoltare è di una delle voci più belle della musica italiana, ed è quella di Rita Pavone. C'era.

Il 1963 è l'anno di esplosione di Rita Pavone, veramente una popolarità incontenibile quasi, perché questo pezzo che abbiamo appena ascoltato arriva in sequenza straordinaria dopo la partita di pallone, dopo Sul cucuzzolo della montagna, ve lo ricordate? Anzi, più precisamente Sul cucuzzolo, scritta da Edoardo Vianello, poi Alla mia età, Come te non c'è nessuno, Il ballo del mattone, fino ad arrivare appunto a Questa cuore, che è una cover, la prima che troviamo di questa sequenza, e che sta in classifica per ben 9 settimane. Quindi in questo periodo sta per chiudersi un po' la parabola, ma era da 9 settimane che questa canzone era presente in classifica. Quindi una Rita Pavone che poi fu protagonista di un successo quasi senza precedenti nella nostra storia, perché anche in America e non solo ha avuto un grande riscontro. Quindi un personaggio tutto da riscoprire, quello di Rita Pavone. E se mai ci stesse ascoltando, gli arrivi il nostro più caloroso saluto. Dopo Cuore con Rita Pavone da quella classifica italiana, un saltino in America lo facciamo subito.

0: Be My Baby, uno dei ritornelli più famosi che siano mai stati scritti nella storia. Così fu definito questo di Be My Baby dei Ronettes, canzone che vedeva tra gli autori un tale Phil Spector. Vi dice niente? Che ebbe molto a che fare con i Beatles. Era il 1963. Quindi in America, mentre da noi si ascoltava a tutto spiano cuore, si ballava e ci si divertiva con Be My Baby delle Ronettes, che erano addirittura al secondo posto. E si chiude qui il nostro appuntamento per questa volta dedicato all'Hit Parade. Chiudiamo nuovamente il sipario, noi ci risentiremo al prossimo blocco, dove andremo insieme nel 1973. Da Bruno Righetti, ovviamente da Radio 607080, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri italiano, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

Nation on the move, joining of the disco tribe.

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
3: C'era una volta Hit Parade. Bruno Righetti e Radio 60 70 80 tornano con voi per parlarvi del 1973. Un anno importante, piena rivoluzione sociale in Italia, l'introduzione della legge sul divorzio causò un bel cataclisma e anche la musica ovviamente ne fu coinvolta. Come sempre cerchiamo di portare in evidenza le canzoni più significative di quel periodo che finirono nelle classifiche di vendita. Stavolta rimaniamo in Italia con due canzoni, ve lo anticipo, sono due lentacci. Lentacci in gergo, per quelli un po' più giovani, sono dei pezzi che in discoteca si ballavano. C'era il momento, dopo un paio d'ore di musica scatenata, in cui il disc jockey proponeva un attimo di pausa e dove le coppie si avvicinavano volentieri, diciamo, al buio e in mezzo alla pista facevano questi balli da mattonella. Due canzoni, una è dei Today's People, che ha conquistato il cuore di tutti, e l'altra è, ve la presento dopo. Andiamo subito ad ascoltarci la prima, i Today's People con He.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

pezzo gospel in tutto e per tutto, anche col significato profondo nel testo di questa canzone, che può essere tranquillamente messo sotto la forma di un canto religioso. E questa canzone ebbe un grande successo qui da noi nel 1973, era in classifica e quindi per forza è molto popolare. A proposito di quel 1973, come dicevo in apertura, un anno di sconvolgimento sociale per l'introduzione della legge sul divorzio. Chiaramente queste vicende colpirono la fantasia e la sensibilità degli artisti.

0: Beh, questo è un bel C'era una volta, un grandissimo C'era una volta, quello del 1973 e raccontato dai Pooh in classifica con questa splendida canzone da un album che poi ha fatto leggenda per loro e anche per noi, devo dire, che era Parsifal, un'imponenza musicale davvero nuova sul panorama italiano. Io e te per altri giorni, si chiude l'appuntamento con questo bellissimo e controversissimo anno e ci diamo appuntamento al prossimo blocco, dove saremo tutti insieme a respirare un po' di aria degli anni 80, sarà infatti 1983. A tutti buon ascolto e buona continuazione su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
1: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League. 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Brugia, scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di allunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta, già stasera nelle coppe meno blasonate. Zonate Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus e in Conference alla stessa ora Atalanta-Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.
2: You wanna dance?
3: Yes, I'd love to.
2: Let's party a little bit.
3: All right.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, nel 1983, eravamo tutti molto più giovani. Radio 60 70 80, Bruno Righetti con la classifica italiana di quel magico anno, e anche con qualcosa dall'America, ve lo garantisco. Prima di iniziare volevo salutare un paio di miei amici che nel frattempo sono invecchiati tantissimo, Roberto Sozzi e Claudio Scaldini. Detto questo, che per moltissimi, anzi quasi tutti, non dicono assolutamente nulla, ma però sono due personaggi molto simpatici. Allora, dicevamo, nel 1983 avevamo in Italia in classifica la colonna sonora di un film fantastico, bellissimo per l'epoca, un'atmosfera straordinaria, Flashdance con Irene Cara, poi Layback con Sunshine Reggae, il gruppo italiano di Tropicana, i Righeira di Vamos alla Playa, Robin Gibb con Juliet, Scialpi Rock'n'Rolling con suo esordio discografico, Gazebo con I Like Chopin, Mike Oldfield e Moonlight Shadow, un successo mondiale che poi avremo sicuramente occasione di riascoltare in uno dei prossimi blocchi. Occupiamoci subito di questo anno, siamo alla metà di ottobre, e in classifica in Italia c'erano i Police.

girano ancora straordinariamente nei nostri loop i Police di Every Breath You Take, uno dei loro successi maggiori, celebrati dalla loro presenza in classifica in quel ottobre del 1983 in Italia. In America invece, in America eravamo di fronte a un fenomeno strepitoso che aveva avuto un bellissimo esordio con It's a Heartache qualche anno prima, poi si eclissò, ebbe dei problemi importanti alle corde vocali, dovette addirittura smettere di parlare per 6 settimane. Poi una volta, un giorno, durante la convalescenza, gli scappò un urlo e questo trasformò la sua voce al punto da renderla una caratteristica strepitosa per questa cantante. Si chiama Bonnie Tyler, poi vi dirò il resto. Total Eclipse of My Heart era prima in America.

0: Esatto.
1: A volte la vita è come strana, no? Uno possiede un sacco di talento, però non ha i produttori giusti, quindi rischia di essere dimenticato. Poi ad un certo punto contatta Jim Steinman, che era produttore di Meatloaf, e gli dice: ascolta, scrivimi le canzoni perché voglio tornare al numero uno. Ed eccola, è tornata alla grande con questa Total Eclipse of My Heart, ma poi anche tutto il resto, perché ce n'è da raccontare su Bonnie Tyler. Noi però per ragioni di spazio ci fermiamo qui. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, siamo alla chiusura del blocco. Il prossimo sarà di nuovo con i Mille Anni 60 protagonisti e sarà il 1964. A tutti buon ascolto su Radio 60 7080. Ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra.

0: sweat the way I like it.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
2: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League. Quattro sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di allunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta, già stasera nelle coppe meno blasonate. Zonate Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus e in Conference alla stessa ora Atalanta-Paphos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: diretta live.
1: Sentile, sentile, senti. Senti che roba. Adesso mi sono fatto prendere io da questa nuova base, non so perché, ma buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, il buon pomeriggio arrivi nelle vostre abitazioni, nei vostri uffici, sulle vostre automobili, ovunque posto voi siete, in casa, in auto, oppure ancora in spiaggia, va bene? Insieme sino alle ore 18 per ascoltare della grande musica, perché qua si ascolta solamente della gran bella musica. È inutile che stiamo qua a girarci intorno, no? C'era anche un pezzo che riceve la musica che gira intorno, ma è quello di Ivano Fossati, ma qua quella che gira è solo bella, perciò problemi non ce ne sono. Allora 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, che do volentieri anche rivolto a gente che ci ascolta per la prima volta, eh? Musica richiesta anni 60, 70, 80, mi raccomando, eh.

0: Guarda che non a caso ho incominciato con cocaine oggi, Grande Clapton. Va bene, dunque cocaine. Primo disco.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Ermanno.
2: A voi, di notte io faccio il fornaio e al pomeriggio faccio l'altro lavoro, faccio il papà. Perciò sono qui dai miei figli e vuoi ascoltare Vita Spericolata di Vasco Rossi, perché anche se non sembrano, ma la mia vita è abbastanza impegnata. Ciao, grazie.
0: La domanda è molto logica, ma quando caspita dormi tu?
3: Voglio una vita che non è mai tardi.

ognuno ricorda i suoi guai, sempre tutti hanno i loro guai. Allora, messaggio per gli uomini: oggi cercate di fare i bravi, sono arrivati messaggi dalle donne dove mi dicono di agli uomini di fare i bravi oggi e non di parlare di cose strane. Ma questa è una trasmissione live, perciò quello che può succedere in queste 3 ore non lo so neanche io. Quello che capita è puramente casuale, prendetelo così. Speriamo che non succeda nulla oggi, non ci siano cose particolari. Va bene, grazie Ermanno per Vita Sperimentale.

0: Già lo sapevo io, vedete. No, no, no, non lo mando questo messaggio, perché se devo mandare questo messaggio diventa un disastro subito la trasmissione, eh? Lo mandiamo alle 17 questo.
1: Ma buongiorno, Angelo da Max. Oggi pomeriggio vorrei ascoltare Easy Thing di Jimmy Bo Horn. Grazie, Piero.

0: Allora,
1: voglio che vuoi che io possa trascorrere tre ore tranquillo, ma non ci penso neanche. Qua c'è una donna, non facciamo nomi, diamole un nome di fantasia. Ecco, questa donna che la chiamiamo Pippa, Pippa. Che mi dice di chiedervi cosa pensate della gelosia. A lei piace fare ingelosire il suo marito. Io non lo so. Non so che bestia sia la gelosia, sinceramente. So che è una brutta bestia, Non so cosa ne pensano le ascoltatrici oppure gli ascoltatori. Ecco, adesso siamo a posto. No, le ho dato un nome di fantasia. Cioè, non dico chi è, perché non... Per l'educazione e per la privacy non si fanno certi nomi, no? Giusto? Pippa, si chiama Pippa.
2: Ciao Pier, buongiorno, Riccardo D'Ancona. Cosa sì. Cacceranno i nostri amici oggi? Ieri le rane, oggi?
1: Non lo
2: curiosità.
1: So, non lo so,
2: no? A parte quello, mi piacerebbe ascoltare, sempre se possibile, Black Velvet di Alana Miles. Grazie e un saluto a tutti. Ciao!
1: Te la metto subito.

0: Pippa, Pippa, senti che ti dicono qua. Senti, senti.
1: Per me quella Pippa lì ha un po' di problemi. Non si fa ingelosire apposta.
0: Come si fa a fare ingelosire il proprio marito? Non lo so. È cattiveria quella. Dai, man. Ah sì? A lei piace fare ingelosire il marito. Infatti poi mi avrebbe richiesto una canzone che era già tutto previsto di Cocciante. Cara Pippa, sei messa male quella.

Bella, eh? Bella, molto bella, molto. Black Velvet. Alana Miles. Grazie per avermi una richiesta. C'è il Cobra qua, Cinzia.

0: Che dici, Diego? Certo che da Black Velvet a Blackbird è un attimo. Ed ecco giusto appunto un cobra, vedi? Buongiorno Diego, buongiorno. Grazie Cinzia. Adesso devo vedere se riesco a mandare i WhatsApp perché ho dei problemi. Comunque, vabbè. L'importante è che riesca a leggere i vostri messaggi. Guarda. Ecco qua. Ma cosa mi scrivi, Cinzia? Allora, se dovessi fare ingelosire mio marito, non uscirei più di casa perché quando esco ho un sacco di ammiratori. È pericoloso, è pericoloso, Cinzia. Non fate ingelosire il marito come non dovete fare ingelosire le mogli. Fate i bravi, comportatevi bene perché poi succedono le brutte cose, eh. La gelosia comunque è una brutta bestia, lo sappiamo, no? Una bestia. Vabbè, dai, la prendiamo così. Che hai fatto tu, Riccardo, per un discorso di gelosia?
1: Era talmente gelosa che pensa, io compravo la rivista Quattro Ruote per vedere le macchine e lei mi strappava tutte le pagine con le pubblicità dove c'erano le modelle. Te pensa un po' quanto era gelosa. Risultato? Non ho più comprato il giornale, ho comprato la macchina direttamente. Ciao a tutti, Riccardo da Varese. Ah, ops, per me conta solo l'amore. It's only love, Tina Turner e Bryan Adams.
0: Ma mi sembra giusto, no?

0: È proprio così, sai, davvero.
1: Allora oggi parliamo di storia. C'era una volta una radio che si chiamava anni 60, 70, 80, che iniziò la giornata con una canzone chiamata Cocaine. Dopodiché intervenne un'ascoltatrice di nome Pippa e fu così che cominciò il trambusto.
0: Non sapevo io.

0: ricordatevi che è solo amore, it's only love. Miss Brian Adams e Tina Turner. Più li sento insieme più mi piacciono. Riccardo, se vai avanti così devi comprartene 100 di macchine. Perché se ogni volta che cambi una partner c'hai questi problemi, diventa un disastro. Fai la collezione di automobili. Bene, bene, la gelosia. Mamma mia, mamma.
1: 60, 70, 80. Live.
2: Radio 60, 70, 80. By Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60, 70, 80. By Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, sono Vincenzo Torino. Mi faresti sentire un pezzo di Imagination, Body Talk? Se l'ho detto bene, eh? Grazie Pier, ciao, buona giornata.

0: Assolutamente, non sono mica le donne a essere gelose, no. Ah, sono loro che devono fare ingelosire degli uomini, ho capito. Io ho sempre trovato delle donne gelosissime, davvero. Ma non lo so. Non so perché, ma gelose, ma gelose. Invece la nostra amica piace fare ingelosire il marito. Dai, va bene anche così, dai, che vuoi che ti dica io? È un modo come un altro, no?
1: Buon pomeriggio a tutti, Piero da Robbio.
0: Sì, buongiorno Piero.
1: È un'arma a doppio taglio quella di far ingelosire la gente, perché non si sa mai poi cosa ti torna. Comunque, io sono sempre qui nel mio posto molto allegro, mettimi quello che vuoi che per me va sempre bene. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
0: Allora, grazie Piero, salutami un po' di personaggi lì. Dov'è che sei a lavorare al cimitero di...
2: Ciao Piero, oggi voi uomini tranquilli, né? Non come ieri con sto misure, mie misure, papà. Okay. Ascoltami, mi interessa una canzone dei Boney M, grazie, ciao ciao.

0: Vedi, che me lo scrivono qua le donne. Io sono gelosa nel modo giusto, né troppo né poco. L'uomo deve vedere e guardare. Le cose belle sono fatte per essere guardate. Dai, insomma, quando giri per strada che incroci qualcosa di interessante, l'uomo per primo si gira. Ma non è che non si gira la donna, eh? Si gira anche la donna quando ci sono dei bei maschiacci che passano. Diglielo, fa finta di niente lui, ma in effetti quando c'è qualcosa di bello da guardare.
1: La mia non è gelosa, l'ultima volta mi ha detto che posso andare via quando voglio. Cosa avrà voluto dire?
0: Vabbè, si vede che per te non prova più nulla, dice vai via. Cioè, sono di quelle e proprio non gliene frega niente, davvero. Vai pure, tanto. Dove vuoi andare? Torni ancora qua poi.
2: Buon pomeriggio, sì. Remo Mantova. Oggi sono ancora in compagnia con il mio collega trentenne. Ha un'altra richiesta da farti, sempre se è possibile, eh?
3: Foxy Lady di Jimi Hendrix.
2: Grazie, Pierangelo.
0: Quanti anni hai detto che ha? 30 anni?

0: Vedi che non ho detto una sciocchezza io. Giusto, Patrizia?
1: Ciao Pierangelo. Buongiorno. Veramente anch'io mi giro a guardare i ragazzi quando sono belli. O gli uomini belli. E come che mi giro?
0: Appunto, giusto. Cioè, quando uno è bello, è giusto guardarlo anche con attenzione, giusto? Fammi vedere quella. Ne ho viste tante di donne girarsi io nei locali, ma tante, che inseguono da quando arrivano nei locali, inseguono l'uomo fin quando non riescono a conoscerlo. Una cosa incredibile. Però la Pippa qua mi dice, l'amica Pippa, dai ragazzi non prendetemi troppo sul serio, non sono così cattiva. Insomma, se ti piace fare ingelosire tuo marito, dai, io quella la chiamerei cattiveria, però insomma vabbè, ognuno poi la vede come gli pare. Meno male che non sono tuo marito.
2: Ciao,
0: meno
2: tutti male. Sono Maria Laura, mi fai ascoltare un pezzo di Queen, quello che vuoi tu. Oggi una bella passeggiata al mare, una bellissima giornata e un saluto da Salvo che non c'è, lavoro e niente, ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo, ciao.
0: Salutami l'uometto lì, l'uometto che è un po' che non sento, ti regalo un bel pezzo dei Queen, eccolo qua.

0: Allora, grazie Maria Laura. Possiamo anche dire che comunque da, non so, 7, 8, 10 anni a questa parte le coppie sono anche molto aperte, è vero? E infatti vedi che si sono organizzati anche dei locali, di scambisti, eccetera, eccetera. Cioè le coppie sono molto, molto aperte a tanti discorsi. Qui non so se entri in ballo ancora la gelosia o cosa, eh? Non lo so però.
1: Buongiorno Pier. Allora, se la miglior difesa è l'attacco, non vorrei che la nostra amica, facendo ingelosire, non debba coprire poi qualcosa. Comunque diciamo che se ci fai Venus e degli Shocking Blues, io sono contento. Ciao, buona buonasera a tutti.
0: Sì, buona domenica, buona domenica.

0: pieno di Nobbio, grazie. Che hai fatto?
1: Ho fatto un giro adesso qui. Sì, sì, comunque ti salutano tutti, molto caldamente ti salutano tutti.
0: Mazza, ragazzi. Grazie, grazie Piero, io non ho paura dei morti, no. Anzi, quando vado al cimitero mi piace anche restarci, passeggiare un po', bello, mi piace. Anche la sera, bellissimo, fantastico. Grazie per Venus e degli Shocking Blues. Hai capito Livio com'è? Ma a lei piace stuzzicare. Cioè uno torna a casa la sera, stanco, viene stuzzicato.
2: 60 70 80 by Studio Più,
3: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
1: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League. Quattro sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di allunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta, già stasera nelle coppe meno blasonate. Zonate Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus e in Conference alla stessa ora Atalanta-Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, buongiorno. Volevo sentire After Dark, Dark Patty Brooks. Degli anni 70, caro. Eravamo piccoli, giovani e belli. Grande Pier, grazie di esistere. Mi fai passare il pomeriggio meravigliosamente. Grazie. Mario da Milano.

0: era, caro Mario, non era molto conosciuta questa After Dark di Patty Brooks, era il 1978 qua, e c'era questo 33 che si chiamava Tango This Friday, e c'erano tutti, c'era Diana Ross, c'era Lionel Richie, Donna Summer, i Commodores, Paul Young, mamma mia, tutti c'erano. Ed è uscito con molto successo, devo dire, questo 33 giri. Grazie Mario per avercelo ricordato.
1: Ancona. Oggi ti richiedo un brano del grandissimo batterista degli Eagles, Don Henley, e ti richiedo The Boys of Summer, i ragazzi dell'estate in italiano. Un abbraccio grande grande, Piero, dedico a tutte le donne e a te, ma sta canzone è bellissima perché lui è bravissimo. Ciao Piero, grazie.

0: Che sta facendo la Roby di Varese? Che sta facendo?
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Tutto bene? Speriamo proprio di sì. Io sto andando a sparare. Speriamo bene. Ah. Accogliami a qualcuno. Un abbraccio. Ciao a tutti. Un bacio dalla Roby di Varese.
0: Cerca di far centro.

0: Tommaso, stai attento.
1: Aiuto, Pier, mi sa che la Roby si è ingelosita e ha detto che mi viene a sparare, non so che devo fare. Aiuto.
0: Sì. Stai attento, la Roby deve farli per forza i tiri di precisione, Oh mamma mia, ragazzi. Bello questo pezzo, Carlo Donilli, che è un polistrumentista, non è che suona solo la batteria, ma suona di tutto perché è un mago. E la canzone è The Boys of Summer, io trovo molto molto bella, come tutto il repertorio naturalmente anche da solista per Donilli, davvero. Allora, c'è la Mary? Che c'è, Mary?
2: Ciao.
0: Sentiamo.
2: Buon pomeriggio. Posso richiederti, se c'è, Baby I Love You dei Ramones? Grazie, baci, Mary. Buon pomeriggio a tutti.
0: Che paragone mi avevi fatto? Anche My Sharon è molto bella, ma questa si sente di meno. Ah, stai parlando di Baby I Love You? Ah, è vero. All right now, it's Baby I Love You. Questi sono i Ramones.

0: Roby, se vuoi andare a sparare e divertirti con degli amici, qua ci abbiamo anche Carlo.
1: Ciao,
0: che ti ha invitato.
1: Ma portiamo a sparare con me a lei, eh? Tanto noi tiri ci andiamo spesso, Pier, la portiamo con me a sparare con l'M12, con le varie cose. Si è appassionata, bene così. Ciao Pier, grazie.

0: Carlo ha accettato l'invito, davvero, guarda, spara.
1: Nessun problema, spara. Va benissimo, venga a sparare con voi. Cazzate tantissime. No, a parte gli scherzi, non sarebbe male con le M12. Sono abituata anche a sparare col fucile a pompa. E senza nessun tipo di discorso strano con i fucili a pompa, ok? Poi vi faccio vedere, dai, ti mando la foto. Ok, bacio.
0: Mandami la foto del fucile a pompa. Oh signor!
2: Buon pomeriggio Pier e buon pomeriggio radio ascoltatori. Ho sentito che si parla di gelosia, di attacco, difesa. È un duello, quindi, se si può, propaganda, duello.

0: Roby, Carlo, attenzione. A cosa sparate?
1: Voglio ricordare, occhio a cosa sparate, perché comunque io qui il posto ce l'ho, eh?
0: Lui al cimitero ne ha di posti. Come lo vuoi, al primo piano, al secondo, come lo vuoi? Ci sono i piani anche lì, c'è chi vuole andare al primo piano, quello in mezzo e poi l'ultima. Piero, te ne mando lì qualcuno io.

0: Grazie Enrico per Jewel ed è Propaganda. Andrea, io c'ho qua un pezzo che si chiama Discomania, non so se qualcuno se lo ricorda, sono i Lovers, non so io.
1: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio popolo 60 70 80. Oggi avevo voglia di ascoltare un pezzo di Piero Umiliani. Ti do due scelte, dai Pier, poi scegli tu. Ma na na na è il primo e Discomania il secondo. Vediamo se qualcuno si ricorda queste canzoni. Intanto vi saluto, vi do un abbraccio forte forte e un bel ciao.

0: vabbè, questo si chiama Andrea Discomania. Sono i Lovers, niente male. Eh sì, andiamo avanti, facciamo tutta la collezione qua. Okay. Allora, gelosia uguale insicurezza, mi scrivono qua. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Chi è che non si è ricordato di Disco Duck, il disco del papero? Release and Discast Videos, c'era anche il ballo qua. Bisognava saltare, tipo il tuca tuca, no? Esatto. E poi con una parte del corpo bisognava toccare la parte del corpo del partner, no? Era fantastico, Disco Duck. Bene, bene, bene. Marlene, io non ho capito cosa vuoi ascoltare, se mi puoi rimandare il WhatsApp per piacere. Intanto faccio un salto in Italia per sentire un pezzo di Luca Carboni. Molto richiesto oggi è Far

Mi piaci. Nata pronta. Grazie, Pier. Tanto, tanto.

0: nata pronta lei. È nata pronta. Sì, però non devi toccare così quando. No, cioè dico, piace, quando fai il tuca tuca, fai il saltino e poi tocchi. No, non vale lì. No, no. Mi piace. Ah, no, no, no. Non si tocca. No. Mi piace. Tranquilla, ecco, brava. Non è un lento questo, no.
1: Questo strano ballo che faccio con te.
0: Come si chiama?
2: Ciao Piero, un salutone da Cremona. Volevo farti una richiesta e anche una dedica in questo caso. Volevo dedicare The Best Tina Turner al grandissimo Ayrton Senna. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Grazie Marlene, un bellissimo, grandissimo ricordo. Eccolo qua.

0: Grazie Marlene per questo grande saluto a Ayrton Senna. Grazie, bellissimo, the best. De Gina Cerna, grazie. Chi c'è ora?
1: Ciao Pier, sono Diana Varese. Mi faresti sentire, ciao a tutta anche la combricola, mi faresti sentire Superman di Miguel Bosè. Ciao, ciao a tutti.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier Mickey Mix Prato, mi metti Shine in Town dei Deep Purple, grazie, ciao ciao.

0: caro amico, Mix con Child in Time. Naturalmente abbiamo rispolverato anche oggi di Purple, no?
1: Buongiorno Pierluigi. Adesso dico Max da Rimini, non più Massimo, così mi differenzio un po' dei Massimo di Rimini che chiamano ogni tanto. Che ne diresti un qualcosa di significativo di Cat Stevens? Vedi tu quello che vuoi. Ciao, buon lavoro.

Allora salutiamo anche la bella Jessica che sta lavando i capelli alla Barbarella. Cioè in ufficio loro si lavano anche i capelli, non, cioè, non hanno problemi, si mettono lì. Scusa, devo andare in bagno un attimo, si fanno lavare i capelli, capito? Escono già a posto. Ciao Barbara e ciao a Jessica. No, non c'ho niente di quel signore lì. C'ho amore caro, amore, amore bello io, ma non è il caso, no? No, non è il caso di metterlo. Mettiamo più tardi. Allora, un bel Total Eclipse di Bonnie Tyler.

Come si chiama lui? Francesco Maria, eccolo qua. Era Total Eclipse of the Heart, molto richiesta anche oggi. Buongiorno. Saluto anche Camilla, Stefania e Simona. Buon pomeriggio ragazze. Sono tre parrucchiere loro e vorrebbero ascoltare anche un pezzo dei Guns. Sentiamo. Ah, vabbè. Non dico nulla io, non dico nulla. C'è November Rain qua.

Abbiamo salutato le parrucchiere con questa pioggia di novembre che tra 15 giorni arriverà forse, e saremo anche a novembre fra 15 giorni, no? Guardando il calendario e vedendo queste giornate meravigliose dici: ma come, siamo a 2 mesi da Natale, guarda che tempo ancora c'è, bellissimo davvero. Grazie ragazze, qua mi dicono: ma perché non saluti mai quella categoria che lavora sempre la notte, che sono i metronote? E io li saluto, come no? Li abbiamo salutati ancora i metronote, no? Anche i fornai abbiamo salutato. Tutta la gente che lavora la notte, noi la salutiamo la mattina dalle 7 alle 9, perché è un orario nel quale loro magari vanno a letto o stanno rincasando, vabbè. Non c'è problema, se avete qualche categoria particolare da salutare ditemelo, che io lo faccio con tutto il cuore. Va bene, sono i Bad Boys Blue, questo è un pezzo che qualcuno si ricorda, specialmente Achille. You

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Domanda,
4: dimmi,
3: ma
4: dimmi.
3: I fancazzisti sì. in che categoria vanno collocati secondo te?
4: Fancazzisti, bellissima questa. Fancazzisti sono quelli che non hanno nulla da fare, rompono le balle. Sai che non lo so in che categoria collocarli, davvero è difficile. Mettiamoli insieme a Pretty Woman. Stavolta un grande pezzo di Van Halen, che magari qualcuno ha sentito poche volte, ma è molto bello. È Pretty Woman.

0: Beh, a differenza di Roy Orbison, Van Halen la chitarra la fa girare molto meglio, forse. E questa è una versione di Pretty Woman sua, è fantastica, molto rocchettare, molto cattiva oltretutto. Oh, ma guarda che mi racconta l'Antonietta.
1: Ciao,
0: qua.
1: Allora,
0: che mi
1: racconta? Io sono Antonietta da Corsico. Allora, stavo dicendo, volevo dire che il fatto di essere geloso, che cosa? Io volevo dire a quella persona che la moglie del mio amico, che se 2 settimane fa sono andata a mangiare la pizza con lui e un altro amico. Allora, io non te lo mangio, a prescindere da quello, sei stato invitato, non hai voluto venire, però andare a dire che io poi dopo la pizzata vado a letto con loro non mi piace. Quindi volevo dire a tutte le donne che sono così, se volete controllate il marito, fatelo, venite anche voi alla pizzata.
0: Non lo so io. Antonietta,

0: Dove li mettiamo i fancazzisti qua?
1: Ritornando ai fancazzisti, possono rientrare nella categoria dei pensionati che seguono lavori nei cantieri.
0: Anche, è vero, è vero. È diventato un lavoro quello, lo sai. Allora, dall'andare a mangiare una pizza con un'amica o con un amico all'andare a letto c'è un oceano atlantico, può anche succedere, non si sa mai. Battuta, tira, battuta, e dopo sai come va a finire, no? È così.
2: Ciao, Pier, un saluto a tutti i giovanotti degli anni 60 e anche le giovanotte che non lo saluto mai.
0: Falle ballare un po'.
2: Ma oggi mi andava di sentire un bel pezzo, anche se questo che hai mandato Ivan Allen è bellissimo, poi Pretty Woman. Che ne dici se tiriamo su un po' la voglia di ballare con i Bee Gees e Steven Alive? Grazie giovanotte e 60, grande radio. Ciao Pier.

0: Allora, le donne che hanno questi problemi con i mariti, parliamoci chiaro. Quando sapete che escono la sera, no? E poi rincasano, metteteli alla prova, subito, subito. E lì capite se c'è l'inghippo. Ma subito però, non il giorno dopo. Metteteli alla prova, deve essere una prova reciproca quella, E lì lo capisci subito, Se avete qualche dubbio, provate, provate, vedrete che funziona, funziona. E come se funziona, mamma mia. Perché tante donne me lo dicono, anche tanti uomini, ma la mia signora è uscita a cena con un'amica, o con un amico, tu mettila alla prova, quando torna, vedrai. Già risolto il problema, no? Immediatamente, appena apre la porta.
1: Carlo da Padova.
0: Sì.
1: Vorrei ascoltare Your Song, ma di Billy Paul, che è veramente bella. La dedico a tutti voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Ciao e buona serata a tutti.

0: Bella sì, questa versione di Billy Paul. Solitamente siamo abituati a sentirla dalla voce di Elton John, no? Di Old Song. Ma questa di Billy Paul è qualcosa di particolare, ma... perché è lo stesso discorso che facciamo sempre con la voce di Chris Rea, no? Sono quelle voci particolari che riescono, non lo so, a riempire molto il pezzo.
1: Buon pomeriggio, Pierangelo, diciamo sono alla Rotino. A Rotino! La Rotino non è un fatto cazzista. No, no, io lavoro, no. io limo. E siccome limo tanto, non sono un fantacazzista. E quindi vi chiedo di Simon & Garfunkel, I just live in light and slow, la la la la la la la, I find on silence. La dedico a te, la dedico a tutta la famiglia anni 60, 70, 80 e la dedico a tutte le donne della famiglia anni 60, 70, 80. Un po' di romanticismo non guasta mai. A Rotino!

0: Live.
1: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: con Pierangelo Lanfranchi.
1: Buonasera Pier, sono Fabrizia. Ciao, tutto bene? Io benissimo, tutto a posto, finito di lavorare anche oggi, abbiamo dato. Ascolta, avrei la richiesta di ascoltare della grandissima Rita Pavone la canzone Cuore, che se non sbaglio oggi, se ho capito bene, credo sia l'anniversario dell'uscita di questo, di questa sua canzone, a distanza di ben 63 anni, e la ascoltiamo ancora molto volentieri. E niente, se puoi, sempre grazie, un abbraccio e un salutone a tutti i radio ascoltatori. Ciao ciao!

0: Va bene, cuore. Ed è 63, pezzo di Rita Pavone. Ti è piaciuto, Fabrizia? Ah, è un capolavoro.
1: Piero, davvero, no? Senti, visto che oggi è il tema della serata è la gelosia, che dici se mettiamo una bella canzone di Bobby Solo, Gelosia? Ve la ricordate? Almeno così gliela dedichiamo al marito della signora Pippa.

0: Allora io non voglio discutere i vostri gusti musicali, però insomma, vabbè, gelosia, giusto, no? Perché oggi si è parlato di gelosia, è stato lanciato questo, questo inghippo che insomma, è una brutta bestia comunque. Bisogna avere fiducia, non bisogna essere gelosi, perché allora se si è gelosi si esce sempre col patema d'animo, dici, mazza, magari faccio qualcosa che non va. Però come vi ho detto prima, se avete dei dubbi sul marito o sulla moglie, metteteli alla prova appena entrano in casa. Appena rientrano verso le 9, le 10, le 11, metteteli subito alla prova, scoprite l'inghippo, ma non dopo un'ora, No, appena entrano in casa. Tesoro, dovete fare così, tesoro, andiamo, andiamo, andiamo. Vieni con me, ho una voglia pazzesca. Fate così, vedrete che questo è un trucco incredibile.
1: Ciao Pierangelo.
0: Sì.
1: Buon pomeriggio. Qui sono quasi mezzogiorno, lì saranno quasi le 5. Sono Peppe, sempre dal Brasile. Vicino Fortaleza, qui fa caldo, c'è un vento bello rinfrescante, fa 32-33 gradi. Però questo vento bello rinfrescante, qui abbiamo la visita di tantissimi kitesurfisti che vengono da tutto il mondo. Dimmi, si potrebbe ascoltare il disco di Tina Turner, Nightbus Bush City Limit, bellissimo, di quando ero giovane. City Limit, bellissimo, di quando ero giovane.

Caro Peppe dal Brasile, 32 gradi e c'è fresco, ho capito. Era un grandissimo Nova City Limits di Ike and Tina Turner. Pezzo dell'autopista questo, perché nel 74 si andava sempre, sai, alle feste di paese, sulle autopiste suonava immancabilmente sempre questo Nova City Limits. Capolavoro incredibile, quando c'era ancora il grande Ike insieme a Tina Turner. Grazie, grazie, grazie. Era ora. Qualcuno dice era ora, era ora. Eccoli, Dire Straits.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Ciao Pierre, allora sono Walter, hai ragione, la gelosia non bisogna portarsela dentro lo zaino della vita. Ma tu sei un'altra categoria, no? Tanti giovanotti anni 60 sono altre categorie. Ma io parlo, do un consiglio a quelli che sono delle piante, che hanno fatto la pianta, le piante tutta la vita. Cosa ti metti a fare? Bisogna, se tu hai dei dubbi, tu non ti immagini neanche se vai a scavare che fine farai. Intanto esci fuori di casa e cominci a pagarti due case, due spese, devi mantenerla, e se hai dei figli che non sono diciottenni devi mantenere anche loro, ma i figli ci sta. Non ti immagini che vita andrai a fare. Quindi ha ragione Pierre, devi aver fiducia, hai fatto la pianta fino a ieri, continua a farla, fai come lei, esci tu, con i tuoi amici, divertiti. E ricordati, gli antichi non sbagliano mai, il cornuto è quello che lo sa. Ciao a tutti!

Allora, è minimo comune denominatore di tutto il pomeriggio è volersi bene. Quando ci si vuole bene, io sono convinto che tutte queste storie dello stuzzicarsi a vicenda non valgano proprio un cazzo, perché è vero, quando ci si vuole bene si può far senza vedersi magari anche per un mese, due, tre, non c'è problema. Se vuoi bene a una persona, questa persona ti sarà sempre cara, no? Ma l'importante è, come ha detto Walter, divertitevi e fate divertire anche la persona che avete accanto, perché non sempre ci si diverte insieme. Magari io mi diverto uscendo con degli amici e lei lo stesso, no? Cioè, ma con questo non è che bisogna sempre pensare che uno esce e poi fa quello che deve fare. La fiducia deve essere reciproca, ma il divertimento è alla base di tutto, Già ne abbiamo tanti di pensieri per la testa, ci mancherebbe d'avere anche il pensiero della gelosia, che comunque, ripeto, è una brutta bestia che magari assale non le persone della nostra età, ma magari quelli un pochettino più giovani. Comunque, grazie Walter, era Ski Road con 18 and Life.

Fabio, vabbè, insomma, stiamo parlando di Califano, però, che diceva in una delle sue canzoni più belle che poi ascoltiamo, è La mia libertà, una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Ma è anche vero che l'amore non è bello se non è litigarello. E ogni tanto si litiga su certe cosucce, no? Vabbè, però lo sentiamo dopo, Fabio, Califano, come no?

0: Perché Angela non sei d'accordo?
1: Ho una seduta a fianco che non è assolutamente d'accordo.
0: Assolutamente d'accordo su cosa? Sul farti uscire da solo, non è d'accordo? Ah. O sulla frase di Califano, cioè.

vabbè, Cinzia, comunque la canzone era era particolare. Sentiti bene il testo, poi te la faccio ascoltare. È un testo molto veritiero, se lo vogliamo ascoltare per bene. Però insomma, adesso si incazzano le donne con California.

It's a Sin, Bishop Byers. Mamma mia, ma che discordanze che ci sono. La donna la pensa in una maniera, l'uomo la pensa in un'altra, ma è giusto che sia così. Perché allora se tutti la pensassimo nello stesso modo, non andrebbe bene, no? Bisogna pensarla in maniera differente. Angela, abbi pazienza. Lascialo andare quel fanciullo, lascialo andare, tanto. È innocuo, è innocuo.

0: È un discorso molto difficile questo, eh. Bisogna che inviti un giorno o l'altro dei miei amici, ho parecchi amici psicologi. Bisogna che li inviti in trasmissione, eh. Lo sai che dici, Mary? Qualcuno diceva: se mi ami qualcuno, lascialo libero. Se ti ama veramente, tornerà sempre da te. Anche questa è una grande verità, eh. È vero. Lascialo andare, vedrai che prima o dopo, se c'era qualcosa di forte, sicuramente ritornerà. Ma questa è una cosa reciproca, comunque. È vero? Grazie per il kiss.
1: 60 70 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Il Ministero del Tesoro ha pubblicato il documento programmatico di bilancio.
3: Contiene tutte le cifre della legge di bilancio. Ebbene, la manovra sarà, almeno al momento, molto molto striminzita, molto limitata, perché vale in totale 23,5 miliardi. Quindi la prima cosa che possiamo dire è che non si tratterà di una manovra elettorale come si era paventato, questo soprattutto perché le regole del patto di stabilità, le regole europee, di fatto non ci permettono di sforare più di tanto i conti pubblici. E di questa manovra appunto ci sono almeno due punti che saranno destinati a fare molte polemiche. Il primo punto riguarda le coperture, perché 5 miliardi di questi 23,5 saranno chiesti a banche e assicurazioni, quindi sostanzialmente da un punto di vista politico ha vinto Salvini quando nelle scorse settimane chiedeva appunto che banche e assicurazioni contribuissero almeno per 5 miliardi. L'altra cosa invece interessante riguarda la sanità, perché dal punto di vista appunto delle spese si daranno 2,3 miliardi in più alla sanità, che però è molto molto meno rispetto a quello che avevano chiesto sia alle regioni sia allo stesso ministro Schillaci, che ne aveva chiesto addirittura 5 miliardi e mezzo. Quindi anche qui si prevedono molte lamentele sia dal ministero sia poi dalle stesse regioni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è stata la crisi energetica, previsto anche l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'UE. E domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione causata da conflitti, crisi climatiche e povertà. Lo afferma Save the Children. A livello globale la stima è che un bambino su 4 viva in condizioni di grave povertà alimentare. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
5: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.

Vedi, l'importante è vivere la vita alla giornata con quello che dà. Queste sono parole sante, davvero. Per il resto, insomma, non facciamo commenti, ma lo abbiamo conosciuto bene, Franco Califano. Franco Califano è stato uno dei più grandi playboy italiani, lo possiamo dire, no? È una persona fantastica sotto molti punti di vista, poi sotto altri, insomma, sono condivisibili o meno. Grande pezzo comunque, La mia libertà, per Franco Califano. Va bene, un bel volo magico alle 17.46. Signore e signori, gli Space con Magic Fly.

Bel pezzo questo, grazie Laura. E la Magic Fly degli Space. Ma ormai siamo alla fine qua. Oggi abbiamo parlato di gelosia. Un tema molto molto particolare, molto serio, che ha colpito molte ascoltatrici, devo dire, anche molti ascoltatori, perché molti sono in imbarazzo quando si vanno a toccare temi, sai, un po' particolari, un po' anche delicati, lo possiamo dire. Però tutto sommato un comune accordo non l'abbiamo trovato, però in linea di massima ognuno la pensi come pare, che tanto non cambia nulla. L'importante è divertirsi, avere una fiducia reciproca e volersi bene. Ma questo non solamente tra coppie, ma anche tra amici, tra conoscenti. L'importante, la cosa più importante al mondo è volersi bene. Ricordatevelo. E questa nostra grande famiglia ce lo ha insegnato.

0: Allora, auguriamo già una buona serata a Ettore, Monica, Fabiola, Esther, Camilla, Marina. Buona serata a voi ragazze. Fate le brave, mi raccomando.
1: Ieri anche
0: fate
1: se in ritardo ti voglio mandare i miei saluti e buona serata.
0: Grazie, grazie Giulio.
1: Ci sentiamo domani per qualche dedica. Purtroppo ho avuto tanto da fare, siccome lavoro col settore del controllo della viabilità, sto sempre sulla strada. Oggi mi hanno chiamato per 2-3 interventi. Comunque ho avuto il modo di salutarti e augurare a tutti i radiospettatori.
0: Grazie.
1: Una buona serata. Donzelle, divertitevi questa sera. Un ciaone a tutti.
0: Anche se è giovedì, divertitevi lo stesso. Qual è il problema? Vai, va bene. Noi siamo quasi alla fine. C'ho un bel gimme some qua. Ah, questo tira, eh. Questo tira. Oh, mazza se pompa. Mazza.

Se state rincasando e avete voglia di ballare, siete arrivati sulla radio giusta. Eh sì, questa sera finiamo così, finiamo con della musica molto molto da ballo, devo dire. It's give me some tea for and fun. Grazie. Ultimo di oggi, cos'è? Driver's Seat.

Vedi che poi succede sempre così, no? Che tanti pezzi belli degli anni 70 vengono riscoperti ora, senza magari essere neanche remixati, così, originali come sono Driver's Seat degli Sleep and Tears. Bello. Va bene, chi è che devo salutare? Come si chiama la signorina? Marika? Marika, sono storie di tutti i giorni. Ti regalo questo ultimo pezzo del programma che hai richiesto ancora alle 15. Come al solito sono molto in ritardo. Eccolo, Riccardo Fogli!

0: Allora, dovevo mettere ancora questione di feeling di Cocciante, di Mina, e poi Amore disperato di Nada, ma non ho tempo perché abbiamo anche terminato il nostro pomeriggio. Vi posso ringraziare e augurare una buona serata. Vabbè, anche oggi è passato, giovedì 15 ottobre, buon rientro a casa, buona cena, ci sentiamo domattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15. Da Pierangelo una splendida serata. 60, 70, 80,
1: live. Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30

0: You bet.
1: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi. A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo tre mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
3: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro lo stampo.
4: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
2: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre. Ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte seppur meno blasonate. In Europa League alle 18.45 Salisburgo-Milan. Alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo. Alla stessa ora ma in conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari. Si esprimono così Spalletti e Sarri.
5: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
6: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà, essere umili da accettare questo è fondamentale.
2: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20.30 a Dubai, domani Virtus Bologna Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
0: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!
2: A Radio 60-70-80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica

per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
0: Focus.
2: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
3: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com e alla terza puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Ad accompagnarci abbiamo anche oggi Paolo Proli di Amundi SGR. Benvenuto.
4: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Nelle scorse settimane abbiamo visto che l'autosufficienza dell'Europa passa dal rilancio di 5 settori chiave: industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Abbiamo analizzato i piani finanziari a sostegno dell'industria. Per quanto riguarda la difesa, invece?
4: Ma inizierei col dire che è un processo già in atto. Nel 2022 l'Europa ha speso circa 204 miliardi di euro in questo settore e nel 2025 la cifra è salita fino a toccare addirittura i 381 miliardi, quasi il doppio direi. È stato il primo anno dalla caduta del muro di Berlino in cui si è speso più del 2% del PIL per la difesa e entro il 2035 si dovrebbe arrivare al 3,5%.
3: Quanto vale il Rearm Europe Readiness 2030, cioè il piano di investimento che sta accompagnando questa trasformazione, e a che cosa serve nello specifico?
4: Ma si tratta di 800 miliardi di euro, 650 miliardi di margine di bilancio aggiuntivo e 150 miliardi di prestiti dell'Unione agli Stati membri. L'obiettivo è creare portafogli di ordine pluriennali per munizioni, equipaggiamenti a ciclo breve e sistemi di comando, accelerando in parallelo l'innovazione in droni, cyber e tecnologie di propulsione. Attualmente ci troviamo in una fase di organizzazione cruciale per determinare il ritmo della produzione vera e propria per costruire missili, ad esempio. Non servono solo le scorte di alluminio e di acciaio, ma anche di altre risorse come le terre rare, quegli elementi chimici metallici sempre più fondamentali per la tecnologia moderna.
3: Una provocazione: l'Europa non rischia di essere pronta troppo tardi quando i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente saranno finiti?
4: In un certo senso ci sarebbe da augurarselo, ma purtroppo la situazione è più complessa. Le scelte dell'amministrazione Trump, l'indebolimento della NATO e l'aumento delle minacce regionali sono tutti fattori che hanno spinto i paesi europei ad agire rapidamente, anche in modo coordinato. Tra gli esperti c'è un consenso unanime sul fatto che l'Europa debba essere preparata entro il 2035 anche a gestire una guerra convenzionale ad alta intensità. Non è detto che accada, ovviamente, anzi, forse questo riarmo è proprio il modo migliore per evitarlo. Si tratta comunque di un cambio di paradigma strutturale che non è legato solo alle contingenze di oggi.
3: La puntata di oggi si conclude qui. Per riascoltarla e riascoltare anche quelle precedenti, visitate financiallounge.com. Tra 7 giorni parleremo sempre con Amundi di autonomia strategica europea nell'agroalimentare e nella sanità. Grazie a Paolo Proli.
4: Grazie a voi.
3: E grazie a tutti voi per averci seguito.
5: Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan alle 21, Celta Vigo-Juventus alla stessa ora, ma in Conference Atalanta-Pafos, la vigilia di Spalletti e Sarri.
6: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
7: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà. Essere umili da accettare questo è fondamentale.
5: Argento per l'Italia, mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dall'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket, Milano in assetto anticrisi in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare. Le scarpette rosse ospitano alle 20.30 Dubai. Domani Virtus Bologna-Basconia. Tennis a Wuhan in Cina, eliminata agli ottavi Jasmine Paolini 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. A Shanghai delineata la prima semifinale maschile Zverev Davidovic Fokina. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: La musica di questi 30 anni, raccontata così bene, così profondamente, soprattutto senza fermarsi mai, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radio 60, 70, 80, questa è la nostra mission. E siccome sono tutte canzoni popolarissime, perché altrimenti non le manderemo in onda, noi andiamo a pescarle da dove finiscono naturalmente, cioè nelle classifiche italiane ed americane. Sono queste le due che prendiamo come riferimento, anche perché la musica di grande successo, per quanto ci riguarda, guarda direttamente, è passata dalla nostra parade, poi da quella americana, di conseguenza arrivano anche quelle inglesi, perché alla fine è solo questione di tempo, no? Quello che succede in America è figlio di ciò che accade anche in Inghilterra, spesso e volentieri. 1963, dicevo, 12 ottobre, questo è il periodo in cui veniva pubblicata questa hit parade, e trovavamo Sergio Endrigo, Se le cose stanno così, Remo Germani, Non andare col tamburo, questo per chi può ricordarsi queste canzoni, Gino Paoli, Sapore di Sale, beh, questa è arrivata intatta fino ai giorni nostri, François Hardy, Quelli della mia età, Don Bachi con Amico, Edoardo Vianello con Iva Tussi, Nico Fidenco, Se mi perderai, Paul and Paula con una canzone dal titolo proprio con un colpo di fantasia strepitoso, Hey Paula, e poi Michele con Se mi vuoi lasciare, era primo in quel periodo. In America invece succedeva dell'altro, questo è ovvio. La prima canzone che vi faccio ascoltare è di una delle voci più belle della musica italiana ed è quella di Rita Pavone.
4: C'era una volta...

Il 1963 è l'anno di esplosione di Rita Pavone, veramente una popolarità incontenibile quasi, perché questo pezzo che abbiamo appena ascoltato arriva in sequenza straordinaria dopo la partita di pallone, dopo Sul cucuzzolo della montagna, ve lo ricordate? Anzi, più precisamente Sul cucuzzolo, scritta da Edoardo Vianello, poi Alla mia età, Come te non c'è nessuno, Il ballo del mattone, fino ad arrivare appunto a Questa cuore, che è una cover, la prima che troviamo di questa sequenza, e che sta in classifica per ben 9 settimane. Quindi in questo periodo sta per chiudersi un po' la parabola, ma era da 9 settimane che questa canzone era presente in classifica. Quindi una Rita Pavone che poi fu protagonista di un successo quasi senza precedenti nella nostra storia, perché anche in America e non solo ha avuto un grande riscontro. Quindi un personaggio tutto da riscoprire, quello di Rita Pavone, e semmai ci stesse ascoltando gli arrivi il nostro più caloroso saluto. Dopo Cuore con Rita Pavone da quella classifica italiana, un saltino in America lo facciamo subito.

0: Radio. Be My Baby, uno dei ritornelli più famosi che siano mai stati scritti nella storia. Questo fu, così fu definito questo di Be My Baby dei Ronettes, canzone che vedeva tra gli autori un tale Phil Spector. Vi dice niente? Che ebbe molto a che fare con i Beatles. Era il 1963. Quindi in America, mentre da noi si ascoltava a tutto spiano cuore, si ballava e ci si divertiva con Be My Baby delle Ronettes, che erano addirittura al secondo posto. E si chiude qui il nostro appuntamento per questa volta dedicato alla Hit Parade. Chiudiamo nuovamente il sipario, noi ci risentiremo al prossimo blocco, dove andremo insieme nel 1973. Da Bruno Righetti, ovviamente da Radio 607080, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: C'era una volta Hit Parade. Bruno Righetti e Radio 60 70 80 tornano con voi per parlarvi del 1973. Un anno importante, piena rivoluzione sociale in Italia, l'introduzione della legge sul divorzio causò un bel cataclisma e anche la musica ovviamente ne fu coinvolta. Come sempre cerchiamo di portare in evidenza le canzoni più significative di quel periodo che finirono nelle classifiche di vendita. Stavolta rimaniamo in Italia con due canzoni, ve lo anticipo, sono due lentacci. Lentacci in gergo, per quelli un po' più giovani, sono dei pezzi che in discoteca si ballavano. C'era il momento, dopo un paio d'ore di musica scatenata, in cui il disc jockey proponeva un attimo di pausa e dove le coppie si avvicinavano volentieri, diciamo, al buio e in mezzo alla pista facevano questi balli da mattonella. Due canzoni, una è dei Today's People, che ho conquistato il cuore di tutti, e l'altra è, ve la presento dopo. Andiamo subito ad ascoltarci la prima, i Today's People con He.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

un pezzo gospel in tutto e per tutto, anche col significato profondo nel testo di questa canzone, che può essere tranquillamente messo sotto la forma di un canto religioso. E questa canzone ebbe un grande successo qui da noi nel 1973, era in classifica e quindi per forza è molto popolare. A proposito di quel 1973, come dicevo in apertura, un anno di sconvolgimento sociale per l'introduzione della legge sul divorzio. Chiaramente queste vicende colpirono la fantasia e la sensibilità degli artisti. I Pooh tra questi scrissero Io e te per altri giorni.

0: Beh, questo è un bel C'era una volta, un grandissimo C'era una volta, quello del 1973 e raccontato dai Pooh in classifica con questa splendida canzone da un album che poi ha fatto leggenda per loro e anche per noi, devo dire, che era Parsifal, un'imponenza musicale davvero nuova sul panorama italiano. Io e te per altri giorni, si chiude l'appuntamento con questo bellissimo e controversissimo anno e ci diamo appuntamento al prossimo blocco, dove saremo tutti insieme a respirare un po' di aria degli anni 80, sarà infatti 1983. A tutti buon ascolto e buona continuazione su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: I said a hip,

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, nel 1983, eravamo tutti molto più giovani. Radio 60 70 80, Bruno Righetti con la classifica italiana di quel magico anno, e anche con qualcosa dall'America, ve lo garantisco. Prima di iniziare volevo salutare un paio di miei amici che nel frattempo sono invecchiati tantissimo, Roberto Sozzi e Claudio Scaldini. Detto questo, che per moltissimi, anzi quasi tutti, non dicono assolutamente nulla, ma però sono due personaggi molto simpatici. Allora, dicevamo, nel 1983 avevamo in Italia in classifica la colonna sonora di un film fantastico, bellissimo per l'epoca, un'atmosfera straordinaria, Flashdance con Irene Cara, poi Laid Back con Sunshine Reggae, il gruppo italiano di Tropicana, I Righeira di Vamos a la Playa, Robin Gibb con Juliet, Scialpi Rockin' Rolling con il suo esordio discografico, Gazebo con I Like Chopin, Mike Oldfield e Moonlight Shadow, un successo mondiale che poi avremo sicuramente occasione di riascoltare in uno dei prossimi blocchi. Occupiamoci subito di questo anno, siamo alla metà di ottobre e in classifica in Italia c'erano i Police.

girano ancora straordinariamente nei nostri loop i Police di Every Breath You Take, uno dei loro successi maggiori celebrati dalla loro presenza in classifica in quel ottobre del 1983 in Italia. In America invece, beh, in America eravamo di fronte a un fenomeno strepitoso che aveva avuto un bellissimo esordio con It's a Heartache e qualche anno prima, poi si eclissò, ebbe dei problemi importanti alle corde vocali, dovette addirittura smettere di parlare per 6 settimane. Poi una volta, un giorno, durante la convalescenza, gli scappò un urlo e questo trasformò la sua voce al punto da renderla una caratteristica strepitosa per questa cantante. Si chiama Bonnie Tyler, poi vi dirò il resto. Total Eclipse of My Heart era prima in America.

0: A volte la vita com'è strana, no? Uno possiede un sacco di talento, però non ha i produttori giusti, quindi rischia di essere dimenticato. Poi ad un certo punto contatta Jim Steinman, che era produttore di Meatloaf, e gli dice: ascolta, scrivimi le canzoni perché voglio tornare al numero uno. Ed eccola, è tornata alla grande con questa Total Eclipse of My Heart, ma poi anche tutto il resto, perché ce n'è da raccontare su Buoni Delle Rune. Però per ragioni di spazio ci fermiamo qui. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato. Siamo alla chiusura del blocco. Il prossimo sarà di nuovo con i Gli anni 60 protagonisti, e sarà il 1964. A tutti buon ascolto su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Focus.
0: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
2: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com e alla terza puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Ad accompagnarci abbiamo anche oggi Paolo Proli di Amundi SGR. Benvenuto.
3: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
2: Nelle scorse settimane abbiamo visto che l'autosufficienza dell'Europa passa dal rilancio di cinque settori chiave: industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Abbiamo analizzato i piani finanziari a sostegno dell'industria. Per quanto riguarda la difesa, invece?
3: Inizierei col dire che è un processo già in atto. Nel 2022 l'Europa ha speso circa 204 miliardi di euro in questo settore e nel 2025 la cifra è salita fino a toccare addirittura i 381 miliardi, quasi il doppio direi. È stato il primo anno dalla caduta del muro di Berlino in cui si è speso più del 2% del PIL per la difesa ed entro il 2035 si dovrebbe arrivare al 3,5%.
2: Quanto vale il Rearm Europe Readiness 2030, cioè il piano di investimento che sta accompagnando questa trasformazione, e a che cosa serve nello specifico?
3: Si tratta di 800 miliardi di euro, 650 miliardi di margine di bilancio aggiuntivo e 150 miliardi di prestiti dell'Unione agli Stati membri. L'obiettivo è creare portafogli di ordine pluriennali per munizioni, equipaggiamenti a ciclo breve e sistemi di comando, accelerando in parallelo l'innovazione in droni, cyber e tecnologie di propulsione. Attualmente ci troviamo in una fase di organizzazione cruciale per determinare il ritmo della produzione vera e propria per costruire missili, ad esempio. Non servono solo le scorte di alluminio e di acciaio, ma anche di altre risorse come le terre rare, quegli elementi chimici metallici sempre più fondamentali per la tecnologia moderna.
2: Una provocazione: l'Europa non rischia di essere pronta troppo tardi quando i conflitti in Ucraina e Medio Oriente saranno finiti?
3: In un certo senso ci sarebbe da augurarselo, ma purtroppo la situazione è più complessa. Le scelte dell'amministrazione Trump, l'indebolimento della NATO e l'aumento delle minacce regionali sono tutti fattori che hanno spinto i paesi europei ad agire rapidamente, anche in modo coordinato. Tra gli esperti c'è un consenso unanime sul fatto che l'Europa debba essere preparata entro il 2035 anche a gestire una guerra convenzionale ad alta intensità. Non è detto che accada, ovviamente, anzi, forse questo riarmo è proprio il modo migliore per evitarlo. Si tratta comunque di un cambio di paradigma strutturale che non è legato solo alle contingenze di oggi.
2: La puntata di oggi si conclude qui. Per riascoltarla e riascoltare anche quelle precedenti, visitate financiallounge.com. Tra 7 giorni parleremo sempre con Amundi di autonomia strategica europea nell'agroalimentare e nella sanità. Grazie a Paolo Proli.
3: Grazie a voi.
2: E grazie a tutti voi per averci seguito.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.